radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Words in heavy doses.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice italiana molto amata che ha pubblicato molti libri per Feltrinelli. Chiara Gamberale non è solo un'autrice, è anche conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora con diverse testate giornalistiche. Ha vinto nel 2008 il premio Campiello Giuria dei Letterati con La Zona Cieca e poi anche con L'Opera d'Esordio Una Vita Sottile. In questo romanzo, L'isola dell'abbandono, se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. E in questo tentativo di capire di che cosa ha bisogno la nostra protagonista Ilaria, si barcamena in alcune storie d'amore che la fanno molto soffrire. Stefano, ad esempio, la lascia improvvisamente, quasi senza dirle nulla, mentre erano in vacanza a Naxos, in Grecia. Scappa con un'altra donna in Inghilterra, a Londra. Lei quasi muore dal dolore per questo nuovo abbandono, perché Stefano l'ha tradita più volte, perché soffre di bipolarismo, perché è come un bambino che necessita di avere una persona che lo accudisce, lo giustifica e lo comprende costantemente. Ma un nuovo uomo la avvicina, riesce ad amarla e la induce a pensare a un futuro insieme. E mentre tutto questo accade, un bel giorno Stefano torna, si fa vivo con una telefonata. Riprendiamo la nostra lettura proprio da qui.

stato male. Londra è di una violenza inarrestabile. Mi sta massacrando. Mi dispiace. E anche con Cora non va. Non può andare. Lei è una persona carina e poi è spregiudicata. C'è una grande intesa fisica tra noi, sai. Oh, grazie per i dettagli. Ma è piuttosto anaffettiva. E non ha un grande senso dell'umorismo. Sento che c'è qualcosa di sordo dentro di lei. Non so come spiegarti. Ma soprattutto... Cora non sei tu. Ah, ho capito. Ho capito? Sì? Ma che risposta è? Occhi, non sono un uomo perfetto, lo so. Ma mi manchi, sto male. Mi dispiace. Sai dire solo questo? Sei ancora incazzata, quindi. Oh no, Stefano. Non sono ancora incazzata. Anzi, forse non lo sono mai stata. Morta. Quello sì. Sono un po' morta quando mi hai lasciata. Non ti ho lasciata. Altrimenti te l'avrei detto, no? Ti avrei detto ti lascio. Non cadere nella trappola del suo labirinto di parole cave, pensa lei. Non cadere nella tua trappola, quella di volerlo portare fuori dal suo labirinto. È un discorso che non ha senso, Stefano. Ma come non ha senso? Tu trovi il senso pure dove io lo perdo, occhi. Non puoi non trovarlo dove è evidente. Quello che voglio dire è che io volevo andare a Londra, sì, ma non ti volevo lasciare perché basta così. Basta cosa? Non ho bisogno di nessuna spiegazione, ma ho bisogno io di dartele. Che medicine stai prendendo? Nessuna medicina. Se stai male, forse dovresti chiamare quel medico. Il dottor Massimini. Il dottor Massimini. Sì. Però sai, occhi, ora mi farai una scenata delle tue, ma la verità è che avevo ricominciato a prendere lo Zoloft, quell'antidepressivo, quando eravamo in Grecia. Te lo dovevo dire, lo so, e lo dovevo dire a Massimini. Ma quell'isola è maledetta. Appena siamo arrivati ho cominciato ad avere pensieri orribili. Era come se un artiglio gigante mi premesse sul cuore e spremesse solo nero. Non cadere nella sua trappola, non cadere nella tua trappola. Maledetta, maledetta isola. Io sono ancora qui, Stefano. Dove? A Naxos. E perché? Te l'ho detto che sono un po' morta. E quando muori non è facile andartene da dove sei. Rocky, dai. Dai cosa? Dai, non parlarmi così. Non te la puoi prendere con un fallito come me. Un fallito che comunque non ha mai smesso di pensarti. E che il nostro dialogo profondo non l'ha mai tradito. Purtroppo però, io non esisto solo nella tua testa, Stefano. E di quello che davvero ho fatto in questi mesi, di come ho davvero vissuto, anzi di come sono sopravvissuta mentre tu mi pensavi e dialogavi con me nel profondo, ma stavi a Londra con la tua amica spregiudicata e però anaffettiva, non mi sembra che tu ti sia molto preoccupato. Smettila, per favore. Vieni a Londra. A Londra. Sì, ti ho fatto io il biglietto, ma credevo che saresti partita da Roma. Ora te lo rifaccio da Atene e te lo mando via mail, così arrivi dopodomani. Dopodomani è Natale. Appunto. E che Natale può essere se non ci difendiamo insieme da tutte quelle stronzate? Stefano, ho incontrato una persona. È simpatica? Porta a Londra pure lei, se ti fa piacere. È un uomo? Allora porta pure lui. Sto con lui, Stefano. Va bene, passerà. O magari troveremo un modo per stare insieme lo stesso anche io e te. Questo tipo mica potrà essere così borghese da volermi eliminare dalla tua vita, no?
Intanto comunque digli che vuoi venire a Londra. Ma io non voglio venire a Londra. Non è vero? Sì, è vero. Quindi è una cosa seria? È una cosa bella? Che cosa significa è una cosa bella? Significa che ci vogliamo bene. Che significa ci vogliamo bene? Che parliamo perfino di avere un figlio e non mi fa paura. Un figlio. Sì. Un figlio. Sì. Occhi. Vaffanculo. Aveva la voce pericolosa, racconta subito, quella sera a D. La voce di quando la pallina è in caduta libera. La voce di chi dentro ha troppe voci. La voce di chi probabilmente si è appena calato qualcosa. Di chi potrebbe fare l'ennesima cazzata da un momento all'altro. Allora vai, le dice D. Vai a Londra. No, risponde lei, non ci vado. Perché? Perché dopodomani è Natale e mi ha sempre fatto schifo. Ma quest'anno mi piace perché mi piaci tu, gli risponde. Mentre in realtà pensa, perché se vado a Londra poi cado in quella trappola, la sua, che poi è la mia. Quella a cui, grazie a te, sto imparando a rinunciare. Vasilis non si era sbagliato. Il giorno della vigilia, quando il sole saluta e se ne va, cade una neve leggera e fa scintillare la punta del Monte Zeus. Si posa sulle pendici del Koronos, sui pescherecci ormeggiati al porto, sulle case, sulle chiese, sui curoi per sempre addormentati, sulla porta del Tempio di Apollo, sulle dune di Micri, Vigla, sui platani di Chalki. Sul patio di Vasilis e Sotiria, a Pirgachi. Per cena sono invitati da loro, ci sono anche i quattro figli appena arrivati da Atene.

per caso, ma è annebbiata dal vino, dalla moussaka, dai dolcetti di fico che erano la specialità della nonna di Dee e che il cuoco del ristorante si è impegnato a preparare seguendo una ricetta scritta a mano che è sbucata fuori da una Bibbia che Pelagia teneva nel cassetto delle posate. Rotolano ore vuote, dolci, giorni vuoti, dolci, fino a che 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Sono a letto nudi. Buon anno, Dee. Buon anno. Che la costanza sia con noi. Che costanza sia con noi. E mentre lui comincia a baciarla, e come sempre appena la tocca, la trascina via da qualsiasi sottofondo che le fruscia per la testa, suona il cellulare. È il suo, l'ha lasciato nella tasca dei pantaloni che sono rimasti per terra. Insiste. Ancora. Vuoi rispondere? Sarà mia madre. L'ho già sentita alle 11 per gli auguri, la richiamerò. Abbiamo un nuovo patto. Solo se passano più di 5 ore da quando mi chiama senza che io le abbia dato un cenno di vita, lei è autorizzata a chiamare te. Dicevamo? Lui riprende a baciarla dal collo, scende giù, ma il cellulare ricomincia. Squilla, squilla, squilla. Rispondi. Ma no, dai, lascia stare. E il cellulare squilla. Sei bellissima. Squilla, squilla. Buon anno, amore. Squilla. Buon anno, amore mio. Squilla. Squilla, squilla. Squilla, squilla. Squilla, squilla, squilla, squilla, squilla. Squilla, squilla. Squilla, squilla. Squilla, squilla, squilla. Lei sbuffa. Rotola fuori dal letto, cerca nel buio i pantaloni, li trova. Squilla. Cerca il cellulare. È un numero straniero. Lì per lì non riconosce il prefisso. Squilla. Pronto. Le risponde un rantolo. Poi un urlo che si spezza in un altro rantolo. Poi una voce sottilissima che ansima. Sono Cora. Emanuele, Iris, Timoteos e Mirtos. Di nuovo a Naxos, giugno 2018. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. E infatti lei non sa assolutamente di che cosa ha bisogno, mentre il piccolo aereo, che pare un giocattolo, atterra a Naxos. Non sa nemmeno esattamente perché un mese fa gli ha scritto quella mail. Ciao Dee, quanto tempo. Chissà se è ancora questo il tuo indirizzo. Non l'ho mai usato. Ed è solo uno dei motivi per cui ti devo delle scuse che molto probabilmente a questo punto non ti interesserà più ricevere. Ma insomma, la settimana prossima dovrò essere a Torino per una presentazione e mi chiedevo se tu vivessi ancora lì e se pensi che avrebbe senso vederci. Per me sì, lo avrebbe. Ma sa che se quando era incinta aveva sentito esplodere, potente, l'essere esattamente la persona che era, da quando è nato Emanuele è scomparsa a se stessa. Non si è trovata più. E per mesi nemmeno si è cercata. È passata dall'assoluta libertà di un'eterna adolescente all'assoluta devozione. Di colpo non era più io, è diventata noi. Noi stiamo bene, noi abbiamo dormito, noi andiamo dal pediatra. E solo un'altra volta nella vita sua le era capitato di farlo, di pensare noi. Perché lo faceva Dee, lo pensava Dee. Ma con Dee toccava a lei scegliere, vuoi o non vuoi? Con suo figlio,
non c'è possibilità.

di scelta e ha cominciato a chiedersi se questo annullarsi in lui sia l'amore incondizionato di cui parlano tutte le madri o se non sia piuttosto l'ennesimo e il più perfetto stratagemma per liberarsi definitivamente di quell'io che mai, mai è riuscita a sostenere, di quella vita che fino in fondo non è mai stata capace di affrontare. Magari invece tutte le madri chiamano amore incondizionato quello stratagemma? Anche questo se l'è chiesto, perché purtroppo, per fortuna, qualche domanda tornava a farsela. Poi una notte, Emanuele aveva poco più di 3 mesi, mossa da uno degli infiniti misteriosi istinti che dal giorno del parto doveva capire se ascoltare con tutta se stessa o con tutta se stessa evitare di ascoltare, aveva spiato il cellulare di Damiano. Lo faceva spesso all'inizio della loro storia, quando ancora non si capacitava che il serico dottor Massimini fosse anche un uomo, e cercava indizi che glielo confermassero. Ma aveva smesso quasi subito. Gli unici messaggi che, al di là del lavoro, Damiano scambiava, li scambiava con Elena, la moglie. E sulla questione lui era stato chiaro da subito. Erano cresciuti insieme. Per lui da tempo non era più tecnicamente una compagna, ma era di più, era sua sorella. Non l'avrebbe mai lasciata. Poi invece l'aveva fatto, ma evidentemente le loro abitudini non erano cambiate. «Hai dormito?» scriveva lui. «No, e tu?» rispondeva Elena. «Nemmeno, sono sottosopra». «Bene, sottosopra significa vivo. Tu mi conosci come nessun altro e sai che per me non è facile tenere insieme quello che è successo ieri pomeriggio e il resto. Ma non mi pare che ti sia fatto troppi scrupoli a tenere insieme per anni il nostro matrimonio e lei. È tutto molto più complicato di così e lo sai. Buona giornata, Wafer. Buona giornata, Wafer. Non è come pensi. Ieri pomeriggio sono passato a trovarla perché io e te avevamo litigato. Non c'è stato niente, neanche un bacio. Lei mi conosce come nessun altro, ma tu, come nessun altro, mi capisci. Quello che mi ha mandato sottosopra è stato riuscire a confidarmi finalmente con qualcuno. Oramai è una storia finita. Queste spiegazioni, Damiano, quando lei era entrata in bagno come una furia, l'aveva trovato seduto sul water e gli aveva sventolato il cellulare davanti, gliele aveva date tutte, subito. Aveva anche aggiunto: stare con una donna come te è molto impegnativo, lo sai. Da quando è nato Emanuele lo è ancora di più. È naturale che io ogni tanto senta il bisogno di cercare un conforto, un aiuto per riuscire a sostenerti come la tua natura problematica richiede. Perché con lui sei eccezionale, ma hai lasciato tutto il resto del mondo fuori con la violenza inaudita di cui sei capace tu, senza neanche rendertene conto. E ancora, Elena è una collega che al di là di tutto ho sempre stimato profondamente. Ma lei non lo ascoltava. Pensava solo Wafer. Non aveva mai chiesto a Damiano perché chiamasse la moglie così. Neanche nei 9 anni in cui erano stati amanti e se passavano la notte insieme dopo cena lui si appartava per telefonare alla moglie e faceva di tutto perché lei non potesse ascoltarlo, si allontanava quanto più gli era possibile e metteva una mano davanti alla bocca, ma pure lei faceva di tutto per cogliere almeno un'increspatura della voce, una parola, e alla fine di ogni telefonata sgusciava fuori sempre quella, Wafer. Wafer come i biscotti che piacevano di più a lui, a lei. Wafer perché Vienna. Wafer perché gli gnomi della Loacker. Wafer perché un giorno, nei loro 22 anni insieme, era successo qualcosa di molto buffo e molto romantico, o davvero tragico, che però poi era diventato davvero comico. Qualcosa di loro, solo loro, eternamente loro, legato a un Wafer. E lei era diventata Wafer. Quello che però non aveva mai immaginato è che pure lui fosse Wafer.
Per i genitori e per il coro delle amiche, Damiano aveva smesso da più di un anno di essere quello sposato. Da quando era rimasta incinta e lui, il giorno stesso in cui aveva saputo la notizia, aveva confidato tutto a Elena e l'aveva lasciata. Era diventato il padre di tuo figlio. Ma per Elena rimaneva Wafer. Che Wafer per lui rimaneva, sempre sarebbe rimasta. E qui ci fermiamo per oggi. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale. Vi ricordo anche la mia mail morena@radionuova.com per eventuali comunicazioni, per la condivisione di commenti, ma anche di suggerimenti di letture che vi piacerebbe ascoltare nei nostri appuntamenti. A domani!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Riconosciamoci tutti peccatori e invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna, non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato. E se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che gioiscono come se non gioissero. Quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore, rendigli omaggio.
3: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
4: Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate.
3: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
4: Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, lì farai principi di tutta la terra.
3: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
1: Lode.

La logica del Vangelo e la logica del Regno di Dio sono contrarie, o meglio, sono diametralmente opposte alla logica del mondo. E questo anche la Vergine Maria, no? Nel suo Magnificat ce lo ricorda. Anche nel Magnificat possiamo leggere che come agisce Dio è completamente il contrario di come agisce il mondo. La logica di Dio è contrario, è diametralmente opposta alla logica in cui agisce il mondo. E così sono anche le beatitudini, no? Le beatitudini sono il contrario di quello che invece pensa il mondo. Abbiamo ascoltato «Beati voi poveri», invece secondo la logica del mondo è «Beati ricchi». Oppure «Beati voi che avete fame», invece per il mondo è «Beati voi quando siete sazi». Oppure «Beati voi quando vi insulteranno e vi odieranno», invece per il mondo è «Beati voi quando tutti vi applaudiranno». Ecco, la logica del Vangelo è contraria alla logica del mondo. E questo è importante che ce lo ricordiamo, perché se noi non ascoltiamo il Vangelo, se noi che vogliamo seguire il Signore non ci mettiamo in ascolto del Vangelo e non imprimiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, che il Vangelo e la sequela propongono un modo diverso di pensare e di vedere, vedremo la nostra fede o il nostro cammino di fede solamente come una sfortuna. Iniziamo a vedere tutto quello che ci propone il Vangelo come una privazione e un problema. Io vorrei fare tante cose, però Dio non mi lascia farle. Io vorrei vivere tante cose, però Dio non mi lascia farle. E questo lo pensiamo quando abbiamo il nostro sguardo rivolto sul mondo, quando nella nostra testa c'è una logica mondana. Invece il Vangelo ci propone un altro modo di vedere le cose, un altro modo di viverle, tenendo sempre lo sguardo fisso su Dio, su Gesù Cristo e sulla risurrezione. Vostro sarà il regno dei cieli. E proprio perché il Signore ci promette questa ricompensa, il Signore ci promette la vita eterna, ecco allora che forse è meglio essere un po' più poveri, è meglio avere fame, è meglio non essere applauditi, perché una volta che saremo sazi, che ci applaudiranno e saremo ricchi, allora il nostro cuore si appiattisce sul mondo, sulle cose contingenti. Invece noi cristiani siamo chiamati ad avere uno sguardo più lungo, uno sguardo più alto, che non si accontenta del mondo e della logica mondana, ma siamo chiamati a vivere già ora e a tenere il nostro sguardo fisso sul Regno di Dio. Chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci faccia tenere in mente questo Vangelo tutte le volte che ci sentiamo un po' oppressi, no? Dalla nostra fede, ci sentiamo sconsolati dal nostro seguire il Vangelo, che ci doni sempre la grazia di ricordarci: beati voi poveri, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Rallegratevi ed esultate, perché vostra è la ricompensa nei cieli. Chiediamo alla Vergine Maria che ci faccia anche il dono di vedere la nostra croce, la nostra sofferenza con questo sguardo. Beati voi, perché la vostra ricompensa sarà grande nei cieli.

0: Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola del Vangelo che abbiamo ascoltato, presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: donaci un cuore puro, Signore.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
1: O Dio, tu benedici chi affronta serenamente lo scherno e l'oppressione per amore della verità. Dona forza e speranza alle chiese perseguitate, noi ti preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
1: O Dio, che benedici il lavoro di quanti si adoperano per togliere dal mondo fame e povertà, fa che la luce del Vangelo brilli ovunque, noi ti preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
1: O Dio, che benedici chi asciuga le lacrime degli afflitti, donaci di portare con amorevolezza i pesi degli altri, noi ti preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
1: O Dio, che benedici e allieti il mondo con l'innocenza dei piccoli, rendici custodi attenti della loro pura fiducia verso la vita, noi ti preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
1: O Dio, che benedici chi accoglie la tua parola, fa che nel silenzio del cuore possiamo percepire qual è la nostra vocazione e la via che conduce a te, noi ti preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
1: Questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per tutte le anime della famiglia Cartechini. Preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
0: Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode. Signore, Padre di infinita misericordia. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Pietro Claver e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace sia con te.
2: Con il tuo spirito.
4: Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, catena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, perché egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu, nell'annuncio dell'angelo a Maria, hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: radionuova.com. Mandaci un'email.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Buongiorno, pronti per offrirvi subito le notizie, notizie del giorno che hanno a che fare con il nostro territorio. Questa è la rassegna stampa locale di Radio Nuova in Blu. Naturalmente tanti fatti, tanti avvenimenti che riguardano Macerata in modo particolare, perché noi trasmettiamo proprio qui dal capoluogo, ormai sono 50 anni, lo ripetiamo spesso perché anche noi insomma quasi non ci crediamo, nel senso che siamo arrivati a mezzo secolo ed è per noi una bellissima cosa, perché insomma tra tante difficoltà ci siamo a questi 50 anni. Peraltro c'è anche un po' una data, se vogliamo dire, che è quella del 10 ottobre, però insomma tutto questo 2026 è votato proprio al ricordo di questi 50 anni di attività di Radio Nuova Macerata. Le notizie in primo piano, anche il meteo fa notizia in particolare oggi, perché dovrebbero arrivare le piogge che insomma di cui si parla da alcuni giorni, a smorzare un po' la canicola, il gran caldo di quest'estate e anche di questo settembre, di questo inizio settembre. Quindi oggi sono previste, vedremo se sarà così tra oggi e domani in modo particolare, poi piano piano la situazione dovrebbe un po' riprendersi, però insomma rimaniamo a oggi e domani, queste sono le previsioni come dicevamo poco fa. Comunque in questo momento abbiamo 26 gradi, che non sono pochi, un po' di nuvole, il cielo nuvoloso, vedremo che cosa porteranno, speriamo insomma non portino situazioni di pericolo, soprattutto questo, perché abbiamo visto che purtroppo quando piove, poi qui piove poco, ma quando piove crea problemi non di poco conto, speriamo di no. Passiamo subito a parlare di opere, perché qui veramente c'è tanta carne al fuoco. In questi giorni in più occasioni abbiamo fatto riferimento proprio alla nostra diocesi, perché sono partiti i lavori nella chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli l'altro giorno, ieri c'è stata la benedizione del cantiere della chiesa Santissimo Redentore a Tolentino, insomma come dire si muove qui la situazione, anche in riferimento a chiese più piccole magari, ma comunque che hanno tanta storia, come questa appunto dicevamo di Tolentino. Peraltro Tolentino sta vivendo un periodo particolarmente bello, perché intanto abbiamo anche la festa di San Nicola in questi giorni, festeggiamenti, e poi il 17 ci sarà la riapertura di San Francesco, è una delle chiese veramente più importanti del nostro territorio, tra le più belle anche dopo i lavori. E poi c'è questo gesto di generosità del professor Bolognini, che veramente ci ha colpito molto. Leggiamo l'articolo dalla nostra pagina online radionuova.com: 500.000 euro per borse di studio ad un MC. Pensate un po' che gesto, che lascito che ha fatto. Lui si è spento a inizio anno, lo scorso 11 gennaio, aveva 88 anni, si trovava a Loreto. È stato per tanti anni professore di diritto canonico e, se non ricordiamo male, anche diritto costituzionale all'Università di Macerata. Ha avuto veramente anni di grandi soddisfazioni con gli studenti, anche perché insomma da quello che leggiamo, dai vari commenti che abbiamo visto anche da parte di tanti ex studenti, è stato un professore che ha appassionato e non poco, è un professore di cultura, e appunto quando ci ha lasciato ha deciso di destinare questi 500.000 euro, sono una bella cifra, proprio all'Università di Macerata. E per l'anno accademico 2026-2027 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato l'erogazione di 35 borse di studio da 2.500 euro ciascuna, per un importo complessivo di 87.500 euro, rivolte a studentesse e studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi del Dipartimento. Quindi insomma questa è una bellissima opportunità che ci arriva grazie a un grande professore, soprattutto a un professore molto molto generoso. Grazie a lui per questo bellissimo gesto, per questo lascito. Ancora un altro titolo tratto da radionuova.com riguarda stavolta il ponte di Piediripa. Per le ultime modifiche una corsia aperta, e ci siamo ormai. La seconda, diciamo, corsia che è stata realizzata, ormai siamo proprio alla conclusione. Da oggi viene deviato temporaneamente il traffico che da Macerata scende verso Corridonia su una delle due corsie del nuovo ponte, per permettere il completamento di alcune opere strutturali all'altezza della rotatoria del Corridonia, senza interrompere il traffico o installare semafori. L'apertura di una corsia del nuovo ponte rappresenta anche una scelta funzionale a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, accompagnando le ultime fasi del cantiere in condizioni di maggiore tutela e continuità. A breve, una volta completate le ultime opere e definite le condizioni per la piena apertura dell'infrastruttura, seguirà l'inaugurazione ufficiale del ponte, momento che consentirà di presentare alla comunità un'opera strategica per la mobilità della viabilità provinciale. Sì, secondo noi, insomma, un'opera interessante, importante anche per il traffico lì in quell'area, lì in quella zona. Andiamo ad Appignano. Il nuovo asilo comunale potrà accogliere 35 bambini. È una bella struttura quella che è stata appena inaugurata. L'amministrazione comunale di Appignano inaugura il nuovo asilo nido comunale, una struttura moderna e accogliente destinata ad accompagnare la crescita dei bambini e offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio, immediatamente operativa già nell'anno educativo 2026-2027, quindi già pronta. Il progetto è stato finanziato in un primo momento con 1.130.000 euro per accogliere 29 bambini, poi è stato ottimizzato, insomma siamo arrivati a 35 posti. È importante che, insomma, i piccoli abbiano tutte le strutture efficienti, abbiano i servizi giusti per loro, e anche, perché no, coloro che si occupano dell'educazione di questi bambini possano usufruire di tutto questo. Liste d'attesa con l'overbooking, si recuperano le assenze dell'ultimo minuto, diventa strutturale, insomma, questa iniziativa che è partita con questo anno, o con il 2026. Un appuntamento in più dunque nelle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC per recuperare l'essenza dell'ultimo minuto e aumentare il numero delle prestazioni erogate. L'overbooking, questo è una delle principali misure che la regione rende strutturali con la delibera approvata dalla giunta regionale dopo la sperimentazione avviata nei mesi scorsi per migliorare la gestione delle liste d'attesa e utilizzare in modo più efficace le disponibilità del sistema sanitario. In concreto, nelle agende individuate potrà essere inserito un appuntamento aggiuntivo all'inizio o alla fine della seduta, così da compensare eventuali mancate presentazioni e sfruttare al meglio la capacità disponibile. La misura sarà applicata alle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC, densitometria ossea, con l'obiettivo di recuperare prestazioni che altrimenti rischierebbero di non essere erogate e aumentare il numero degli appuntamenti effettivamente disponibili per i cittadini. Non è che questo risolve il problema delle liste d'attesa, evidentemente, però insomma comunque è un passo, come si suol dire, è un passo che viene fatto per cercare di migliorare la situazione, che, come sappiamo, insomma, non è certo delle migliori per quanto riguarda le liste d'attesa, e bisogna attendere per certi esami tantissimo tempo nel pubblico. Passiamo a cronache maceratesi, che ci parla oggi di Camerino. 10 anni dopo il sisma, il sindaco Lucarelli dice: dobbiamo ricostruire senza smettere di vivere. Il reportage, prossime sfide, impegno e voglia di ripartire dopo il terremoto del 2016, tre punti di osservazione diversi ma accomunati dalla stessa necessità: fare in modo che in città, appunto a Camerino, tornino le persone. Il vescovo Francesco Massara dice: le case si ricostruiranno, ora bisogna riempirle. Il primo cittadino Lucarelli aggiunge: circa il 70% degli interventi che sono appunto previsti in centro storico è progettato, presentato o già avviato. Il rettore Graziano Leoni aggiunge: l'università ha avuto un ruolo fondamentale per tutto il territorio. Beh, certamente, decisamente, anzi possiamo dire proprio così. Morto il bodybuilder Claudio Calcabrini, è stato campione europeo su alla palestra Sole Acciaio. Siamo a Morrovalle, è scomparso improvvisamente ieri a 69 anni, ha cresciuto generazioni di atleti. Lui stesso aveva sfiorato nel 2007 il titolo mondiale. Il funerale oggi alle 18 nella chiesa di San Bartolomeo. Condoglianze alla famiglia. Ancora un titolo che fa riferimento a una persona che purtroppo se n'è andata. È morto Amedeo Caggiano, bassista di gruppi rock e jazz, Macerata, aveva 77 anni, era un grande appassionato di musica, aveva lavorato come impiegato alla Guzzini e alla Fagiolati. I funerali oggi alle 10 alla chiesa Santa Madre di Dio. Anche qui, insomma, inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Ora quest'altro titolo che riguarda nel caso specifico riguarda questo tema che insomma è un tema insomma che in questi giorni fa parlare parecchio. Lo traiamo dal Resto del Carlino, la pagina online restodelcarlino.it. La partita della plastica, trasferimento da evitare, serve la soluzione in casa. Abbiamo detto più volte in questi giorni, c'è questa problematica nella nostra regione, che insomma c'è tanta plastica raccolta, troppa, per cui insomma pure con a questo punto malgrado la raccolta differenziata è un problema anche qui riuscire a smaltirla. E allora c'è un incontro in prefettura. Un incontro in prefettura appunto che vede coinvolto dopo la sollecitazione appunto del Cosmari riguardo proprio a questo tema. Si dice che la strada per di portare insomma la quantità in eccesso fuori regione non è quella migliore, assolutamente una strada da scongiurare. Ci sono tre ipotesi, vedremo come andrà a finire. Certo che fa pensare anche tutto questo, non proprio eccessivamente, perché noi sappiamo, vediamo chi insomma ogni giorno fa la spesa, fa i consumi, vede la situazione della propria abitazione, quanta plastica viene creata, quanta plastica. Sì, vabbè, è vero che sarà pure insomma distinta, viene portata nei vari cassonetti o comunque viene fatta la raccolta differenziata, per carità, però poi alla fine le quantità sono tante, sono eccessive, ce ne rendiamo conto nelle nostre abitazioni. Pensiamo un po' quando va a finire tutta quanta al Cosmari di quanta può essere, quindi si è arrivati proprio a questo punto che ce n'è veramente tanta, troppa. Continuiamo con la pagina del Resto del Carlino e facciamo riferimento in questo caso a questo titolo. Manifattura stabile, SOS Sistema Moda, secondo trimestre del 2026 per l'economia locale, all'insegna della stabilità per l'industria manifatturiera, anche se con un andamento meno favorevole della media nazionale, i dati che arrivano da Confartigianato. E poi ancora Francesco Casoli, patron di Elica, una delle aziende più importanti della nostra regione, che dice: con l'Asia non si può competere, senza i dazi ci spazzeranno via. Misure antidumping come in India, una loro lavatrice costa metà delle nostre. È vero, qui la situazione è veramente così un po' difficile, anzi parecchio complicata. La voglia di università, boom di matricole dopo i 40 anni, segnale molto positivo. I dati dal 2015 a oggi relativi all'Università di Macerata confermano il trend nazionale. Il rettore McCart dice si torna a studiare per completare un percorso, ma anche per crescita personale, un cambiamento importante. E poi troppi assenti in classe, parità revocata all'istituto Aleandri. Il TAR chiede che si mette in regola. I giudici hanno accolto la richiesta della scuola e stabilito che ha 30 giorni di tempo per sistemare la situazione. Passiamo ora a Picchio News. In apertura, Tolentino, altro giro nel cantiere del campus. Il presidente della provincia Gentilucci dice i primi studenti nel prossimo anno scolastico, quindi tra un anno avremo questo polo, insomma, scolastico, questo campus di cui si parliamo da tanto tempo, che dovrebbe insomma dare una situazione ideale per tutti gli studenti delle superiori a Tolentino. In primo piano la notizia di spalla, Andrea Angeli e il legame con Decani. I monaci intonano l'inno dei cherubini. Deponiamo ora ogni cura terrena per onorare la memoria di Andrea Angeli. I monaci del monastero di Visocchi Decani hanno recitato l'inno appunto dei cherubini, uno dei canti più solenni della liturgia ortodossa, nel quale i fedeli rappresentano misticamente gli angeli che intonano l'inno alla Trinità, lasciando da parte ogni preoccupazione mondana. Tutto questo per il funzionario maceratese delle Nazioni Unite che è appena scomparso e che per nome e per vocazione è sempre stato al servizio degli altri. Angeli era molto legato al monastero serbo-kosovaro a cui aveva dedicato uno dei suoi libri, L'assedio invisibile. Proseguiamo con Picchio News, scendiamo nella pagina appunto di informazione locale, dove troviamo quest'altro titolo. Morrovalle perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata, 56enne estratto dall'abitacolo. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 12.30 in via Primo Maggio appunto a Morrovalle. E ancora un titolo tratto da Picchio News, Beco, sciopero a Milano, anche Ellis Klein al presidio dei lavoratori, 16 mesi di promesse e illusioni. La questione è complicata, anzi possiamo dire veramente complessa per la Beco. Ci fermiamo con l'informazione locale. Torneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne, conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici, gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
4: respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di attacchi incrociati per la guerra in Ucraina, all'indomani della telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già nelle prossime settimane. Da Londra intanto e da Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. L'Iran attacca navi e petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni americane compiute ieri. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono anche la Francia, la Spagna, il Canada. L'Italia non è presente. Infine, secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono il premier israeliano Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. La cronaca dell'Italia: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che coinvolge 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma, a Moncalieri, siamo alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare quelle del Medio Oriente, e i livelli di stoccaggio in vista del prossimo inverno. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta 2-1 segnata da un Real Madrid piagato da tante assenze ma comunque vincente. Doppietta che arriva nel giro di 10 minuti con Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per i neroazzurri. Oggi tocca a Napoli Arsenal. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre, crollano le temperature stamani a Milano, forti piogge e raffiche di vento, il maltempo si sposta domani anche al centro-sud. È tutto, torniamo alle 10.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso in mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Quattro le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin, Mosca fa sapere: non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intelligence. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa, ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano, oggi siamo tornati con Giovanni Pigliapoco, diciamo tornati perché proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato di iniziative Macerata, la Proloco di Macerata è impegnata in questi giorni anche in una nuova iniziativa, Macerata Eccellenze. Presidente Giovanni Pigliapoco ci racconta un po' che cosa ha ideato appunto per questa occasione.
9: Buongiorno innanzitutto a tutti gli ascoltatori, grazie di questa opportunità. Dunque, Proloco Macerata, essendo preposta a portare nei propri scenari le eccellenze maceratesi, ha pensato di fare un evento appunto chiamato Macerata Eccellenze e invitare, diciamo, le eccellenze artistiche di qualsiasi genere e professione maceratesi che si sono distinti negli anni, perché i maceratesi che si sono distinti negli anni per le loro attività ce ne sono tanti e quindi abbiamo iniziato a chiamare qualche personaggio. Ovviamente subito va all'occhio il nome del maestro Dante Ferretti, che è stato veramente contento della nostra proposta, della nostra chiamata, perché lui ci tiene molto e in questo incontro che avremo giovedì 10 settembre alle ore 18 agli Antichi Forni, il maestro ci racconterà, diciamo, i suoi ricordi, le sue immagini, le riflessioni sullo straordinario, aggiungo io, percorso artistico da quando è partito da Macerata fino a quando è arrivato a Hollywood, insomma, per capirci, con tutti i vari riconoscimenti che sapete tutti. Poi, per proseguire, venerdì sempre alle ore 18 con l'amica Alessandra Pierini con il suo magazine Donnemente, ma questa volta sarà un Donnemente non magazine ma live, quindi ci parleranno di cose importanti per le donne, ma non solo per le donne, perché parliamo di conoscere il corpo con la dottoressa Orici, parleranno di gestione dei soldi con un importante private banker che è la dottoressa Pasquali Cecilia, per poi concludere, terzo argomento, con rafforzare la propria voce con l'imprenditrice Daniela Diletti. E credo che questa giornata sia importante non solo per le donne, ma anche per noi uomini, perché abbiamo molto da imparare sotto questo aspetto. Per concludere, sabato pomeriggio, sempre alle ore 18, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, la quale ha scritto l'ultimo lavoro, l'ultimo podcast che è stato firmato sia da lei che ha prestato anche la propria voce insieme a Neri Marco Re, che ad oggi ci dice che sarà presente anche per un brevissimo periodo, ma dovrebbe essere presente perché un altro impegno di lavoro è combinato qui in zona, quindi sicuramente ci farà un saluto. Quindi, per concludere, io dico che la Proloco è riuscita a creare un evento di 3 giorni con 3 incontri e con tante storie sicuramente da ascoltare e farne tesoro.
8: Prendiamo anche l'occasione per invitare tutti, perché agli Antichi Forni alle 18 questi 3 appuntamenti, a cominciare da domani con Dante Ferretti, sono veramente un'occasione per conoscere le eccellenze di Macerata. Ne abbiamo tante, come diceva all'inizio.
9: Sì, ce ne sono tante. Non per ultimo, all'interno della galleria degli Antichi Forni è un'esposizione, veramente una bella esposizione dell'Istituto d'Arte di Macerata, che ringrazio per quello che sta facendo per questo evento, e quindi si potrà anche ammirare le loro creazioni.
8: E noi chiudiamo dicendo che la Proloco di Macerata ci sta stupendo, intanto con questa iniziativa nuova, bella, fresca, ma anche con tutto quello che sta facendo, anche abbiamo parlato di San Giuliano, l'impegno alla Festa delle Casette, quindi ci aspettiamo e tanti altri eventi nel prossimo futuro.
9: Beh, è un dovere da parte della Proloco promuovere il territorio. Promuovere il territorio significa fare anche, non solo sagre, ma anche cose che riguardano la cultura, l'enogastronomia e tante eccellenze maceratesi.
8: Buon lavoro a Giovanni Pigliapoco, presidente della Proloco di Macerata, a presto.
9: Grazie ancora, vi aspettiamo tutti agli Antichi Forni.
0: Radionuova.com.
10: Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
11: Buongiorno, benvenuti e bentrovati ad Eventi di Marca, viaggio tra gli eventi di qualità del territorio. 11 settembre, Grito Esclamation, ore 22, Piazzale Mercurio, serata elettronica e post-punk, con artisti internazionali, location che si fa hub di musica alternativa, per ampliare la proposta del territorio. 12 settembre, gli amici del Fiastra Fantasy, con un evento di 24 ore a Fiastra, ospitano nel Parco Nazionale dei Sibillini cosplay, mercatini, spettacoli itineranti e atmosfere ispirate al Kemar e alla Sibilla Appenninica, con l'area ludica curata dall'associazione Terre di Sogno. Il 12 settembre a Caldarola, presso il teatro, arriva Non a voce sola alle ore 18, rassegna dedicata alla filosofia e alla voce femminile. Il 13 settembre Macerata accoglie ancora allo Sferisterio Luca Carboni, pop ed elettronica per chiudere il weekend. E a Montecassiano il 16 settembre alle ore 21:15, giù la piazza c'è qualcuno, momento di lettura e condivisione in via Nazario Sauro con un gruppo molto attivo. E lo stesso 16 settembre a Civitanova l'Europa dello Spirito Hegel con il relatore Roberto Mancini per un momento filosofico. Ora qualche altra informazione flash per il nostro territorio. La sagra del Grappolo d'Oro a Potenza Picena va dal 12 al 21 settembre. Ricordiamo inoltre il festival Pergolesi Spontini a Iesi, rassegna musicale e teatrale molto nota. Il percorso archeologico alla scoperta di Vitruvio a Fano il 16 settembre e l'esposizione della collezione d'arte a Villa Ferretti a Castelfidardo con visite guidate pomeridiane. Mercoledì 16 settembre, nella zona della Riviera del Conero, è in programma lo spettacolo teatrale Il viaggio di Francesco a Osimo e l'iniziativa sportiva Gruppi di Cammino ad Ancona, consultabili sul portale della Riviera del Conero. Questa settimana di eventi ce ne sono davvero per tutti i gusti. Vi ringrazio di essere stati con me, un saluto cari amici. E ci vediamo mercoledì alle ore 10:30 o alle 14:30.
12: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno nell'ombra sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larmon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, raid incrociati tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Teheran annuncia di aver colpito una base americana in Giordania e di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo, una rappresaglia, spiegano, contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. La crisi nel Golfo fa salire ancora i prezzi del greggio. Il Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso. In salita anche il prezzo del gas sui massimi da gennaio 2023 a €78 al megawattora, qui a pesare anche i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Non si placano le reazioni in Israele dopo la decisione di Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, di bloccare le importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna, Canada, non l'Italia. Il premier Netanyahu intanto respinge le ricostruzioni giornalistiche che affermano che gli Emirati lo avvisarono in anticipo dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. Notte di guerra in Ucraina, 2 civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al del confine con la Moldavia. Colpita anche la capitale Kiev, le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno preso di mira invece la città portuale russa sul Mar Nero di Novorossiysk. I morti sono 4 ieri, la lunga telefonata tra Trump e Putin. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane il Papa nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi, amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. La libertà è sempre più presentata come autonomia. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla A1 a Barberino di Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Il sindaco della città, Mario Fede, ha annunciato per oggi il lutto cittadino. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio

abbiamo sentito tutta la nostra sigla che ci mette così a cominciare, ma il nostro amico Giuliano Centioni non è ancora arrivato, anche perché ci ha detto che ha qualche problema per venire qualche minuto in su, insomma, ecco, non dovrebbe tantissimo, anzi fra poco dovrebbe proprio venirci qua e dirci tante cose interessanti come fa tutte le volte. Allora, anche oggi quindi sentiremo quello che ci dice, mentre dobbiamo dire anche al sole di andarsene un po' via. Siamo, fino adesso ha fatto tanto, ecco, se ne andasse via magari sarebbe una cosa molto buona, ma pare che non se ne vuole andare. Allora se ne possiamo andare, come facciamo? Piano piano. Ieri era peggio un po' di oggi, però speriamo che domani non sia peggio di oggi. Ecco, questo è questo qua. Quindi attendiamo questa cosa che ci lascia lì, pare che sia ancora al centro di quello che abbiamo già fatto. Quindi fai il caro amico e non fare più tutto questo caldo, forza. Allora io direi, sentiamoci una bella canzone adesso e poi dopo vediamo se riusciamo intanto a venire il nostro amico che viene qua.

0: Allora, siamo arrivati adesso con Giuliano Gentiloni, che con qualche minuto oggi è andato un po' a fare una passeggiata lunga, vero?
1: Sì, con molto affanno, perché praticamente Macerata che è est, sì, verso il mare, è completamente bloccata per un incidente che c'è stato all'altezza del cimitero. E praticamente da Piediripa fino qui al Corso Gairoli è tutto bloccato, e quindi è stata un'impresa per arrivare qui a Radio Nuova. Macerata che cambia, insomma.
0: Non è solo che è troppo forte, no?
1: Come? No, no, anzi oggi ci sono un po' di nuvole, dovrebbe piovere nel pomeriggio. Purtroppo è che parliamo sempre di cambiamenti, innovazioni, eccetera, e poi in questo caso, per carità, un incidente, credo che è stata investita una persona, ma un qualsiasi accidente per bloccare praticamente metà della città. Ora è evidente che non è che possiamo allargare la strada del cimitero, cioè, però di dare una visione diversa della città, pensare una città in modo diverso e non solo esclusivamente a 20 parcheggi per le macchine su al centro storico, mi sembra, no, minimo doverosa da parte del comune. E invece no, per quello che riguarda appunto la città, al di là dei slogan di doppie inaugurazioni di laghetti, tipo quello dei giardini, eccetera, per una bomba intasata, non si fa. E giustamente c'erano persone

0: gli italiani fortunati che sono riusciti ad andare in vacanza rispetto a 5 anni fa, da 3 settimane poi a 2, adesso le vacanze di quest'anno si sono fermate a una settimana scarsa, ovvero dalla domenica, dal lunedì al sabato. Quindi significa che in questi anni, in questo quinquennio, in questo lustro, il potere di spesa dell'italiano medio si è ridotto.
1: Aia, e com'è?
0: L'Italia si vede avere l'inflazione più alta dei paesi europei. Credo che ci batte solo la Romania e forse la Bulgaria. Abbiamo la più alta percentuale di aumento dei prezzi. Non solo i prezzi di materiale, di cose, di utilità quotidiana, che non so, tanto per fare un esempio, dall'acquisto di una lampadina, no? A cose a casalinghe e così via. Ma l'aumento dei prezzi è consistente soprattutto a livello alimentare. Noi abbiamo categorie di prodotti, soprattutto ortofrutticoli, che vuoi il caldo, quindi il sole eccetera, vuoi l'aumento dei carburanti, vuoi l'inflazione, insomma, sono aumentati mediamente del 30%, anche qualcosina in più. E questo diventa non stiamo parlando di frutta esotica o meno, stiamo parlando di zucchine, di melanzane, di prodotti di questo periodo, insomma, che caratterizzano questo periodo dell'anno. È aumentato il costo del vestiario, qui arriviamo a punte anche del 40%, e non occorre essere degli esperti, basta andare in giro per vetrine e si vede quello che dice. Ma come, ci stanno pure i saldi? Sì, andiamo a verificare il costo di un paio di pantaloni e di jeans e ci rendiamo conto che ci sono aumenti che arrivano anche oltre il 40%. Sono aumentati i costi per la scuola, non parlo solo dei libri, parlo di tutti gli accessori per i bambini, scuole primarie parlo, quindi elementari e scuola media, tutto quello che è necessario per un bambino per andare a scuola, quindi dai libri al costo delle mense, lo scuolabus, il vestiario e così via. Sono aumentati i costi anche per gli studenti universitari, nonostante che Macerata quest'anno dispone di posti letto in numero maggiore rispetto agli altri anni, quindi uno si sarebbe aspettato una diminuzione del costo posto letto, invece sono aumentati. Anche qui andiamo a aumenti che vanno dall'8 al 14%, e allora per uno, ma anche di più forse, per uno studente diventa importante la spesa, perché il costo del trasporto per arrivare a Macerata, il costo del posto letto, il costo per andare a mangiare a mensa oppure accontentarsi di un panino a pranzo o di un pasto completo a pranzo e il panino a cena e così via, quindi anche queste sono costi considerevoli. Ora ho lasciato per ultimo due aspetti, e secondo me questi sono i più gravi di tutti: il costo della sanità e il costo del socio assistenziale. Partirei da questo. Qui c'è l'aggravio scandaloso che il governo, sto dicendo male la frase comunque, il governo praticamente ha ridotto, annullato gli aiuti economici ai comuni per tutto il mondo della disabilità. E non sto parlando semplicemente di particolari categorie, sto parlando del mondo della disabilità. Da chi ha bisogno della badante eccetera, o comunque dell'aiuto, dell'assistenza H24, a chi utilizza la badante perché Alzheimer, perché altre malattie disabilitanti tipo la sclerosi e così via. E questo è gravissimo.

0: che una società che non riesce a garantire questi aspetti è una società incivile, incivile. Oh, la sanità, gli italiani che hanno rinunciato a curarsi quest'anno sono circa 6 milioni, cioè sono persone, quindi documentato questo, che hanno rinunciato a fare gli esami del sangue, radiologici, ecografici, visite, eccetera, perché non avevano i soldi per pagarli. Siccome le liste d'attesa, nonostante i proclami dei ministri, della Meloni, dei presidenti delle regioni come qui dalle Marche, le liste d'attesa si sono allungate, non è vero che si sono accorciate. Gli italiani che hanno rinunciato, che non hanno la possibilità di andare, di usufruire della sanità privata, quest'anno sono circa 6 milioni, cifra poco inferiore quella, e qui mi riallaccio al socio assistenziale, di italiani che vivono nella povertà più assoluta, e sono 5 milioni e 800 mila persone, cioè che non hanno da mangiare, che se non ci fosse la Caritas, per fare un esempio, o le mense dove associazioni di volontariato eccetera esprimono, si danno da fare, sarebbero persone non in grado di avere un pezzo di pane al giorno, non dico due pasti, ma nemmeno mezzo pasto, né per loro, né per la famiglia, né per i bambini. E questa è un'altra delle cose che più incivili. Però riguardo a tutto questo, il governo parla di primati, il primato di durata di questo governo, quasi viene da dire, come alcuni giornalisti hanno sottolineato, dice, era meglio che durava di meno, perché almeno può darsi che faceva meno danni. Ma la cosa, al di là della battuta, la cosa che più fa rabbia, che indispettisce, che ci fa render conto di in che mondo viviamo, è che invece sono previsti oltre 14 miliardi per quest'anno per l'armamento, per le armi, cioè sono stati tolti soldi alla sanità, al socio assistenziale, alle scuole, all'università, alla ricerca, alle infrastrutture, per che cosa? Per comprare armi. Solo per quest'anno sono previsti 14 miliardi, e poi la cifra è in difetto. Allora, per questi si sono trovati i soldi. Un altro aspetto, questo è un governo che è anche codardo, perché, lo so di esprimermi con parole forti, però sono talmente arrabbiato, talmente irritato da questo perché le banche, che hanno fatto guadagni enormi in questo periodo, non vengono minimamente prese in considerazione per una tassa, una tantum di solidarietà alla nazione. Le industrie energetiche, che hanno fatto profitti miliardari a non finire, non vengono minimamente tassate, ma non dico per sempre o meno, anche qui una tantum di supporto allo Stato, basterebbe, tra banche e industrie energetiche ci si poteva ricavare tranquillamente senza creare danni dal punto di vista economico, organizzativo, eccetera, almeno 10 miliardi. No, per comprare le armi si sono ridotti i budget della sanità, del socio assistenziale, della scuola, dell'università e delle infrastrutture. Dice, vabbè, l'infrastruttura che significa? Lo vediamo tutti i giorni. I comuni non hanno i soldi per accomodare le strade, per tenere in modo dignitoso i giardini. Basta un qualsiasi inghippo che mette in crisi il comune dal punto di vista manutentivo, cioè non ci sono più i soldi per la manutenzione. Ecco, questa è la situazione a settembre del 2026. Però il governo festeggia i suoi 1413 giorni di durata. Adesso saremo arrivati a 16-17.
1: Ecco, quindi abbiamo avuto da te una situazione non certo buona. Ecco, da quello che c'hai.
0: No, assolutamente. Tra l'altro il governo ha in essere di produrre leggi che non vanno a riguardare minimamente lo stato economico della nazione o meno. Sì, quelle leggi riguardano però per trovare i soldi per finanziare il riarmo della nazione. C'è un altro dato che grida vendetta. L'Italia è l'ultimo paese in Europa, nella classifica, nei 27, con gli stipendi più bassi. Cioè in Italia gli stipendi e quindi le pensioni sono i più bassi in tutta Europa. E i vari rinnovi di contratti, eccetera, che ci raccontano e che i giornali, io direi i giornalai di regime, dicono delle notizie false e questo lo si dimostra con il fatto che sono aumentate le situazioni di richiesta di mutui, di aiuti per piccoli prestiti, perché le famiglie appunto non riescono più ad andare avanti. Nei paesi G7 la nostra Presidente del Consiglio Meloni e i suoi accoliti ministri si vantano tanto, eccetera. Siamo gli ultimi nei G7, cioè i paesi più industrializzati al mondo, siamo gli ultimi, che poi non so G7 ma so G8, siamo gli ultimi perché il nostro prodotto interno lordo, che sarebbe un indice che ci fa capire se la nazione sta andando avanti o è retrocedendo. Il nostro prodotto interno lordo è il più basso, perché credo che è 1,5-1,6, è il più basso di tutte le altre nazioni che compongono il gruppo, il club dei G7 e G8. E questo è un altro numero che ci deve far, come dire, mettere attenzione, focalizzare quello che sta accadendo. Quello che ho detto io tra i numeri e quello che ho citato non sono mie impressioni o letture fatte così a caso, sono tutte tratte da lo studio Istat, quindi fatte dallo Stato e quindi che tutti possono vedere in internet, perché è a disposizione dei cittadini e gratis la consultazione. Quindi sono dati, numeri e realtà. Allora, in questo contesto io mi chiedo, un giovane quale futuro può prevedere o può pensare dice mi voglio costruire un progetto, voglio scrivere un progetto che rappresenta il mio futuro. La gran parte dei giovani, quelli che non dico che hanno più coraggio, ma che fanno una scelta, non accettano mediazioni, se ne vanno dall'Italia.
1: Allora, visto che abbiamo già un po' di minuti, facciamo la pubblicità e poi torniamo subito su questa cosa importantissima, che ovviamente cerchiamo di capire cos'è la faccenda. Via. Pubblicità.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, le vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, torniamo appunto a quello che adesso Giuliano ci ha detto. Cioè, a questo punto uno dopo forse dice: ma chi è che ha fatto questo alzato tutto?
0: Allora, per cercare di essere obiettivi il più possibile, ovviamente c'è un governo che ha tralasciato completamente gli aspetti economici della nazione, cioè quello del discorso delle pensioni minime, l'età pensionabile, il rinnovo dei contratti, la spesa pubblica in termini di sanità e socioassistenziale, per dedicarsi a riforme che loro chiamano epocali, che invece sono delle semplici, adesso va di moda la parola fake, cioè false riforme. E cioè si è parlato della riforma del premierato, l'elezione del primo ministro. Ma io pongo questa domanda: a chi non può farsi una risonanza, a chi non può curarsi, chi non può fare una visita cardiologica, o chi non ha i soldi per pagare la mensa scolastica al proprio figlio, cosa interessa una riforma del primariato? Non era il momento, uno. Due, c'era la promessa, anzi questo è il primato del governo delle promesse non mantenute, della riduzione delle tasse. Beh, siamo passati dal 41 al 43%, non dico altro. È il governo e il Parlamento con il più alto tasso di scandali. E questo già la dice su a livello infrastrutturale, cioè la manutenzione dell'Italia, no? Strade, ponti, scuole, eccetera. Siamo completamente fermi. Il problema qual è? È Ranucci e Report. È un mese e mezzo che si parla solo esclusivamente di Ranucci e Report. Adesso cominciano le scuole il 15 di settembre e un terzo di queste scuole non sono a norma.
1: Ecco, di che?
0: Non sono a norma da un punto di vista sismico, da un punto di vista di antincendio, di sicurezza. L'informazione, ho parlato di Ranucci. Il problema di questo governo è quello di avere in pugno la televisione. Già c'ha una televisione privata che è Mediaset, che tifa per questo governo, lo sappiamo, no? Adesso anche la RAI praticamente è stata assoggettata totalmente a questo governo. Ora, al di là che giusto o sbagliato che sia questo aspetto, non mi interessa. Il problema dove sta? È che non si può perdere tempo, ministri, sottosegretari, eccetera, per fare una cosa del genere quando ci sono momenti, difficoltà, criticità nella nazione che sono dirompenti. Le grandi opere. Si insiste ancora con la TAV in Piemonte, che i francesi hanno smesso di finanziare, c'è rimasta l'Italia, cioè quell'opera ferroviaria, no? Una linea ferroviaria che partiva, credo da Lione, non mi ricordo, insomma, dalla Francia, attraversa il Piemonte e poi se ne va, credo, verso la Germania. Beh, c'è rimasta l'Italia a finanziarla, perché è un'opera che anche i francesi ritengono ormai inutile. Si continua a parlare del ponte tra Calabria e Sicilia, dove è stato riconfermato lo stanziamento di 14 miliardi, dove si pagano centinaia di professionisti, ingegneri, tecnici, geometri, eccetera, che stanno studiando un ponte che ad ogni livello, parlo della Corte dei Conti, parlo a livello scientifico, a livello universitario, a livello di ricerca, dicono tutti quanti che non può, come dire, è un rischio costruire questo ponte in una zona sismica, in una zona dove la Sicilia e la Calabria stanno su due faglie separate che si muovono. Stiamo parlando di immigrazione e è aumentata. Questo doveva essere il governo che faceva il blocco navale nel Mediterraneo, no? E bloccava gli immigrati. Questo era il governo che ha speso 1 miliardo per fare quell'opera, il CPR che si chiama, in Albania, dove sbattere 3.000-4.000 immigrati ogni anno, non ricordo quello che diceva la Meloni, mi ricordo solo la Meloni in televisione che ha detto funzionerà, l'ha detto 4-5 volte. In un anno questo CPR con centinaia di agenti della polizia che mancano nel territorio italiano ha ospitato solo 100 immigrati, ci rendiamo conto? Ecco, questi sono gli aspetti. Da ultimo parliamo della sicurezza. Non ci siamo accorti noi italiani normali, cioè che lavoriamo, che prendiamo la pensione, che tutti i giorni facciamo la spesa, che ahimè quando stiamo male cerchiamo in qualche modo di poterci curare, eccetera, che questi signori, questo governo ha approvato una serie di leggi sulla sicurezza totalmente inutili. Non si possono fare più i RAV, no? Molti cittadini forse non lo sanno che è il RAV. I RAV sono quelle riunioni spontanee di giovani, no? Che scelgono un posto e poi spontaneamente attraverso i social danno la comunicazione, si trovano in questo e ballano, ascoltano la musica, bevono, circola anche droga e così via. Ma sono manifestazioni spontanee, non preparate da giorni a giorni. Allora sono stati vietati, il che fa ridere, perché siccome essendo spontanee si devono organizzarle i giovani. È stata abbassata l'età da un punto di vista penale, eccetera, per atti contro la società. Quando abbiamo le carceri che sono assolutamente insufficienti, il personale che gestisce le carceri, cioè la polizia penitenziaria, eccetera, che è assolutamente insufficiente, e abbiamo strutture per giovani, tra virgolette, che iniziano a delinquere, strutture assolutamente insufficienti, dove questi giovani dovrebbero, se ce li mandiamo, dovrebbero imparare a comportarsi per bene, invece imparano a delinquere ancora meglio. Ecco, allora, queste sono state tutte i provvedimenti della sicurezza, cioè assolutamente niente. Allora, prendiamo un esempio adesso. Detto tutto questo, torniamo a Macerata. Quest'anno abbiamo festeggiato, ricordato i 10 anni del terremoto, no? 2016. Che punto è? Io sfido chiunque, andate al camerino alla sera e vedete a che punto è la ricostruzione, oppure andate a Pieve Dorina, oppure andate nell'entroterra Castel Sant'Angelo, Ussida, Visso, e andate a vedere a che punto è la ricostruzione. Non parlo del territorio d'Ascoli, né quello angonetano, perché non conosco poco la realtà lì. Quest'altri posti invece li conosco, perché li frequento per motivi di andare in montagna, di amicizie e così via. Si è costruito in parte, cioè abbiamo tirato su nuovi muri, ma senza pensare a che serve, per chi è, perché questi muri che abbiamo tirato su, cioè nuove case, rimangono vuoti. Non ci siamo chiesti minimamente perché la popolazione dell'entroterra, delle zone terremotate, è diminuita, e in modo eclatante. E dobbiamo chiederci perché: mancano i servizi? Mancano le infrastrutture? Ricostruiamo le case e non ci sono, per esempio, gli uffici postali, le scuole, i poliambulatori e così via. Quindi è stata fatta una ricostruzione ad occhi bendati, senza un minimo di progettazione, di condivisione, di concordare con la popolazione. Un esempio che dimostra quello che sto dicendo: nelle zone interne, ma anche a Macerata, l'artigianato è in crisi. Hanno chiuso, se ricordo bene, 616 laboratori artigianali. Che significa questo? Che innanzitutto, minimo, ci sono 616 posti di lavoro in meno, ma ogni laboratorio artigianale, vuoi che non occupava almeno 2-3 persone, se non di più? Significa anche che abbiamo perso, stiamo perdendo professionalità, che è quella, da quella del falegname all'irraulico, all'elettricista, al piastrellista, eccetera eccetera. Significa anche che facciamo perdere, o meglio, favoriamo la perdita di possibili posti di lavoro per i nostri figli, perché a questo punto chi voleva fare l'artigiano, chi gli piaceva quel tipo di mestiere, voleva imparare, eccetera, non è in grado di poterlo imparare, perché appunto gli artigiani. E non c'è assolutamente una politica di sostegno all'artigianato. Si parla che in provincia di Macerata abbiamo il più alto tasso di imprenditori settantenni. Dobbiamo porci anche qui la domanda: perché? Perché non ci sono nuove generazioni? O forse perché le nuove generazioni ci sarebbero, ma mancano l'organizzazione, il sostegno per una nuova imprenditoria? E quindi c'è la fuga dei cervelli, la fuga in altre regioni o addirittura dall'Italia, dei nostri giovani che portano magari le loro professionalità a servizio di altre comunità. Ecco, tutte queste cose, non è che stiamo parlando di fantascienza, sono aspetti importantissimi che dovrebbero essere discussi dalla comunità in sede locale, cioè nel comune, nella provincia, nella regione, e poi le regioni dovrebbero farsi portavoce a livello nazionale.
1: Non si fa questo?
0: Assolutamente. Non c'è un minimo di, come dire, di colloquio, no? Di condivisione, tavoli dove discutere tra il comune, provincia, regione e Stato, se non in modo occasionale. Quello che funziona qual è? È che quel presidente della regione, siccome conosce bene quel ministro perché è dello stesso partito, allora riesce a ottenere quel milione di euro o 2 milioni di euro per fare qualche cosa. Ma cioè, quindi sono tutti spunti, tutti flash che non hanno un aspetto organizzativo. Facciamo un esempio, l'abbiamo detto anche altre volte, Nazareno, poi. Allora, a Macerata abbiamo la fortuna, in provincia di Macerata, di avere due università, una in scienze umanistiche, definiamola così, Macerata, e un'altra in scienze applicate, cioè Camerino, matematica, chimica, fisica e così via. La provincia ci aveva provato un tempo fa, molto tempo fa, un presidente che si chiamava Pettinari, Antonio Pettinari, a mettere intorno a un tavolino le due università e dire: proviamo a ragionare insieme. Iniziativa che poi piano piano se n'è andata, è sfumata. Ora, uno non è che pretende dall'Università di Macerata, Università di Camerino, di risolvere i problemi sociali e economici del nostro territorio. Però se queste due università storiche, le più antiche d'Italia, insistono in questo territorio, significa che fanno parte della storia di questo territorio, della cultura, no? Allora, perché non affidare a loro uno studio di un progetto di, vogliamo usare una parola importante e grande, di rinascita del territorio? Cioè le due università si mettono a tavolino insieme, discutono, propongono, per esempio, una cultura diversa del territorio, una cultura che ci permette di ottenere anche risorse. Quante volte abbiamo detto che lo Sferisterio merita un'attenzione nazionale e internazionale? Perché è in grado, attraverso lo spettacolo del suo teatro, anche da un punto di vista tecnico, non bella fonica, eccetera, musicultura, tutte le altre manifestazioni che ci sono sul territorio maceratese, perché non vengono discussi insieme per fare una serie di progetti che devono valere per tutto l'anno, non solo da metà giugno a metà agosto? Questo è un aspetto, e cioè quindi utilizzare le forze intellettuali e culturali che stanno sul territorio. Abbiamo anche un'accademia, ricordiamoci, il nostro territorio è ricco di arte, e allora perché non affidare all'accademia un progetto per riqualificare, per poter usufruire, poter vedere quest'arte? Molta dell'arte presente nel nostro territorio è racchiusa in case private, in ville, in famiglie nobiliari. Sono pochi quelli come i Leopardi che aprono la loro casa a visite, eccetera. E questo potrebbe essere fatto da un gruppo di persone che organizzate dall'Accademia, che ragiona in questi termini, oppure dalle università. Cioè, questi sono piccoli aspetti, io non definirei tanto piccoli, che potrebbero invece dare una spinta importante al territorio. Che io sappia, ma non lo dico io perché riporto la voce, le lamentele di tanti cittadini e di tante persone addette ai lavori, nella ricostruzione post terremoto l'università Camerino e Macerata sono state tenute a margine. Invece erano due soggetti importantissimi da coinvolgere. Si parla tanto di università diffusa, no? Tant'è vero che Camerino e Macerata hanno aperto delle succursali, che poi però sono fine a se stesse, perché mancano i finanziamenti, perché occorrono raccordi e così via, cioè manca la parte politica. Allora la ricostruzione post terremoto deve essere l'occasione per spingere in questo senso, oppure quello che dicevamo prima dell'artigianato, oppure della cura delle aziende, cioè di promuovere una imprenditoria attraverso la formazione. Ecco, tutte cose che in una società normale dovrebbero essere spontanee, invece vengono relegate sì e no al momento delle elezioni, cioè per raccattare quei 10 voti in più. La cosa triste però qual è? È che gran parte dei cittadini è stanca e quindi non va più a votare, non si attiva con i partiti, ha abbandonato la possibilità di condividere e discutere nella comunità, si era chiusa in se stessa e lascia fare. E quindi c'è una minoranza spesso di incompetenti che governa il territorio, e questo poi ci porta alla situazione attuale.
1: Ecco, hai fatto diciamo una cosa molto ampia, quindi sicuramente molti sanno, altri un po' meno, quelli dice voglio vedere, eccetera eccetera. Se qualcuno deve dire qualcosa può chiamarci al 0733 23 75 75. Ci sono pochi minuti e quindi se dovete farlo fatelo subito, altrimenti non riuscirete poi a dire niente. Ecco, se fossi tu il Presidente della Repubblica, che diresti?
0: Ma no, Presidente della Repubblica no, perché ha poche possibilità di imporre qualcosa. Il Presidente della Repubblica può correggere, ma non può fare altro. No, ma mi accontenterei di essere il sindaco di Macerata oppure anche a livello regionale. Allora, dobbiamo riscoprire la comunità. Ora, la comunità non è solo quella fatta di persone che ogni tot anni o mesi va a votare. La comunità è quella che rende viva rende vivo un territorio attraverso il lavoro, le professionalità, le espressioni culturali, attraverso anche la vita sociale, che può essere la festa del patrono, no? Gli avvenimenti sportivi e così via. Allora, questo aspetto è stato completamente abbandonato, se non in occasione che ogni anno, ogni comune, la gran parte, o la regione dice vabbè, destiniamo 1.000 euro ad ogni festa di patrono, cioè senza distinguere, senza capire, senza volere intervenire, perché dopo magari, sai, se do i soldi a quello che non lo do a quell'altro, perdo i voti. Allora, so che adesso dico una cosa ridicola, farei una legge in cui direi è vietato progettare e programmare in funzione dei voti. So che è una cosa impossibile, è per forzare, per provocare. Gli aspetti sono questi: coinvolgere nella vita della comunità le istituzioni e i soggetti che hanno la capacità di poter progettare. E quindi torniamo: università, comuni, provincia, associazioni e così via. Ma non coinvolgere nel senso solo consultivo, coinvolgere nel senso anche da un punto di vista di progettazione. E poi queste progettazioni darle in mano alle associazioni, alle scuole, all'università, cioè per renderle praticabili costruire un qualcosa di economico, un qualcosa di culturale e così via. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che dobbiamo tornare a interessarci del quotidiano, della nostra vita. Cioè il quotidiano, attenzione, non è solo andare a fare la spesa. Il quotidiano è anche, se io incontro un politico, assessore ai lavori pubblici, devo avere il coraggio, la forza di dire: o assessore, guarda, in questo quartiere ci sono più buche che abitanti, che vogliamo fare? Abbiamo perso questo aspetto. Cioè, adesso,
1: ma questo non lo dice nessuno?
0: No, sai che accade, Nazareno? Che esce un articolo sul giornale con una fotografia dove si vedono 10 buche su una strada e poi finisce lì. Ci sarà al solito l'assessore di turno che dirà: ah, questo è un esempio sciocco, perché noi stiamo facendo questo, stiamo facendo quell'altro. Cioè, noi siamo arrivati a inaugurare 2 volte il laghetto dei Giardini. Allora, la prima volta io capisco che lo inauguri perché c'è il laghetto, poi siccome lì per lavori fatti male, per tante altre situazioni, quel laghetto da acqua trasparente o azzurina, cioè è diventata verde per le alghe, perché la pompa non funzionava più, si era intasata, non so sulle ragioni precise, è stata ripulita la pompa, l'assessore ha ritenuto opportuno che ci fosse stata una nuova inaugurazione. Ma ci rendiamo conto? Cioè è come se noi inauguriamo casa nostra, no? La prima volta che ci andiamo a abitare, poi si rompe un rubinetto, lo accomodiamo e chiamiamo tutto il vicinato e il condominio per festeggiare il nostro appartamento. È la stessa cosa. Cioè, ci rendiamo conto che siamo veramente in una situazione ridicola. Un ultimo aspetto importante: le associazioni di categoria dei lavoratori, degli artigiani, delle imprese sono importanti, perché sono associazioni che nascono non solo per proteggere quel gruppo di artigiani, di operatori o imprenditori, ma sono anche istituzioni che devono colloquiare con l'amministrazione pubblica. Perché se io voglio aprire un nuovo stabilimento, mi devo sentire con l'amministrazione pubblica e con tutti i componenti della comunità, e dire: se io apro quello stabilimento, facciamo l'esempio, poi chiudo, nuovo centro commerciale a Piedripa Simonetti, non può essere un affare fatto da Simonetti e sindaco, e cioè nel senso, Simonetti va dal sindaco, il sindaco è convinto, sì, ci vuole un nuovo centro commerciale a Piedripa, lo facciamo. No, deve intervenire la comunità, non solo di Piedripa, ma di Macerata, perché significa, per esempio, come oggi, come era l'altro giorno, che significa intasare ancora di più Piedripa di traffico. Ma significa anche che non è vero che produrrà nuove un centinaio, 200 posti di lavoro in più, perché aprendo quello farà chiudere o farà ridimensionare i due centri commerciali che stanno, uno a Corridogna e l'altro a Macerata, quello della Conad. Ora, questo tipo di confronto non c'è, non esiste. E è questo il male della nostra società. E è un male perché poi alla fine il cittadino si rassegna e non partecipa più alla vita sociale.
1: Va bene, io direi di fermarci qui, però è molto importante questo che hai detto, e l'hai detto bene, e naturalmente la cosa si può poi riprendere, e anche i nostri ascoltatori ce lo potrà dire.
0: Se mi permetti velocemente, sì. Qui diventa importantissimo i mezzi di informazione, dalla radio alla televisione, cioè, perché sono quei mezzi che permettono di ampliare il parco per i cittadini, cioè visto che quel partito non mi dà ascolto, bene, allora c'è Radio Nova ad esempio che parla di questi aspetti, oppure che ne so, la televisione di Piccopallo che racconta la vita di quartiere e così via. Quindi l'informazione diventa di capitale importanza, perché snida tutte quei ragionamenti, quel modo di fare egoistico e assolutamente asociale.
1: Sicuramente, questo è molto molto bello quello che hai detto, e sentiamo, speriamo che qualcosa si faccia in questo. Ci fermiamo qui, salutiamo Giuliano Centioni e appuntamento alla prossima volta.

0: 이렇게 deeper.
1: 인 블루 2000 뉴스.
2: Il studio Ugo Scali torna alta l'attenzione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, otto petroliere in risposta a un attacco statunitense contro cinque petroliere iraniane avvenuto ieri. Attaccato anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 68,40 euro, il massimo da 3 anni. Il cancelliere tedesco Merz attacca FD dopo la vittoria in Sassonia del partito di estrema destra. La vostra remigrazione, dice, non è altro che pulizia etnica, parlando al Bundestag. La leader di FD, Weidel, torna ad attaccare invece il capo del governo, affermando distrugge lo spazio della negoziazione, e sottolinea poi come l'esito del voto di domenica scorsa e chiarisca che l'esecutivo tra SPD e CDU è finito. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolico, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isceni, la donna uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo si è poi suicidato. Le esequie si svolgono a Squinzano, in provincia di Lecce, nella chiesa di Santa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Tiafoe. È tutto, torniamo insieme alle 13.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Domani, giovedì 10 settembre, alle ore 12:15, alla Basilica di San Nicola di Tolentino verrà riaperto ufficialmente il cappellone dopo i lavori di restauro post-sisma. Sono infatti terminati i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato per diversi mesi il capolavoro trecentesco di scuola Giottesco-Riminese e che era stato messo in sicurezza e quindi non completamente fruibile ai fedeli e ai turisti da circa 10 anni. Alla cerimonia interverranno Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, padre Massimo Giustozzo, priore comunità agostiniana San Nicola, monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, Guido Castelli, commissario straordinario Sisma 2016, padre Gabriele Pedicino, padre provinciale agostiniani, Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche. Prevista la lezione di Marta Paraventi, docente di storia del l'arte medievale all'Accademia di Belle Arti di Macerata, assessore alla cultura del comune di Ancona, che parlerà sul tema Il Medioevo ritrovato. Il cappellone di San Nicola torna a parlare. Un gesto che continua a vivere nella comunità universitaria e che si trasforma in nuove opportunità per studenti e studentesse. Il lascito testamentario di 500.000 euro disposto dal professor Franco Bolognini, scomparso lo scorso 11 gennaio, a favore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, finanzierà borse di studio per studenti meritevoli. Per l'anno accademico 2026-2027, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato l'erogazione di 35 borse di studio da 2.500 euro ciascuna per un importo complessivo di 87.500 euro rivolte a studentesse e studenti che si immatricoleranno o si iscriveranno al primo anno dei corsi del Dipartimento. Quello del professor Bolognini, sottolinea il rettore John McCool, è un gesto di straordinaria generosità e insieme di autentica lungimiranza. Tre auto coinvolte in un incidente stamani in via Pancalducci all'altezza del cimitero a Macerata. Erano le 10 quando i mezzi sono stati protagonisti di un tamponamento a catena. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Traffico in tilt per oltre un'ora con lunghe code di auto. Un appuntamento in più nelle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC per recuperare le assenze dell'ultimo minuto e aumentare il numero delle prestazioni erogate. È l'overbooking, una delle principali misure che la Regione rende strutturali con la delibera approvata dalla Giunta regionale dopo la sperimentazione avviata nei mesi scorsi per migliorare la gestione delle liste d'attesa e utilizzare in modo più efficace le disponibilità del sistema sanitario. In concreto, nelle agende individuate potrà essere inserito un appuntamento aggiuntivo all'inizio o alla fine della seduta, così da compensare eventuali mancate presentazioni e sfruttare al meglio la capacità disponibile. La misura sarà applicata alle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC, con l'obiettivo di recuperare prestazioni che altrimenti rischierebbero di non essere erogate e aumentare il numero degli appuntamenti effettivamente disponibili possibili per i cittadini. Dante Ferretti sarà a Macerata domani, giovedì 10 settembre, per un incontro alle 18 agli Antichi Forni. Il grande scenografo maceratese, premio Oscar, sarà ospite della Tre Giorni di Macerata Eccellenze, organizzata dalla Proloco, in cui verranno raccontate appunto le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Dante Ferretti sarà protagonista di Il Maestro racconta Dante, in cui verrà ripercorsa la sua attività artistica tra ricordi e riflessioni. Venerdì, sempre alle 18, si proseguirà con Donne Mente Live, dedicato alle donne, e sabato con Le Vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi. Ai nostri microfoni Giovanni Pigliapoco, presidente della Proloco Macerata.
5: Proloco Macerata, essendo preposta a portare nei propri scenari le eccellenze maceratesi, ha pensato di fare un evento appunto chiamato Macerata Eccellenze e invitare, diciamo, le eccellenze artistiche di qualsiasi genere e professione maceratesi che si sono distinti negli anni. Perché i maceratesi che si sono distinti negli anni, per le loro attività ce ne sono tanti, e quindi abbiamo iniziato a chiamare qualche personaggio. Ovviamente subito va all'occhio il nome del maestro Dante Ferretti, che è stato veramente contento della nostra proposta, della nostra chiamata, perché lui ci tiene molto, e in questo incontro che avremo giovedì 10 settembre alle ore 18 agli Antichi Forni, il maestro ci racconterà, diciamo, i suoi ricordi, le sue immagini, le riflessioni sullo straordinario, aggiungo io, percorso artistico, da quando è partito da Macerata fino a quando è arrivato a Hollywood, insomma, per capirci.
4: È stato deviato temporaneamente il traffico che da Macerata scende verso Corridonia su una delle due corsie del nuovo ponte per permettere il completamento di alcune opere strutturali all'altezza della rotatoria del Corridomnia, senza interrompere il traffico o installare semafori. L'apertura di una corsia del nuovo ponte rappresenta anche una scelta funzionale a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, accompagnando le ultime fasi del cantiere in condizioni di maggiore tutela e continuità. A breve, una volta completate le ultime opere e definite le condizioni per la piena apertura dell'infrastruttura, seguirà l'inaugurazione ufficiale del ponte, momento che consentirà di presentare alla comunità un'opera strategica per la mobilità e la viabilità provinciale. L'amministrazione comunale di Appignano ha inaugurato un nuovo asilo nido comunale, una struttura moderna e accogliente destinata ad accompagnare la crescita dei bambini e a offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio, immediatamente operativa già nell'anno educativo 2026-2027. Il nuovo nido nasce da un percorso di programmazione avviato nel febbraio 2022 e finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto, inizialmente finanziato con 1.130.000 euro per accogliere 29 bambini, è stato ottimizzato fino a raggiungere una capienza di 35 posti, senza aumenti di costo. La struttura comprende spazi educativi e di relazione, ambienti dedicati alle attività, aree di servizio e una cucina, oltre agli spazi esterni e alla recinzione.
3: Il taccuino.
4: Il 19° concerto Ant si terrà venerdì 11 settembre alle 21.30 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta e coincide con l'anteprima della 8ª edizione della stagione Civitanova all'Opera. Ad esibirsi sarà l'Orchestra Sinfonica dell'Adriatico e verrà come solista una delle più prestigiose violiniste a livello internazionale, la polacca Kamila Wasik-Janiak e il direttore Giovanni Pompeo. La musica, come la solidarietà, unisce le persone e parla un linguaggio universale. Ogni biglietto acquistato per questo concerto si trasforma in un piccolo grande gesto di generosità a sostegno dell'assistenza gratuita che ANT offre ogni giorno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Dal 24 al 27 settembre prossimi Macerata ospita la 5ª edizione di EVO, il festival che anche quest'anno mette al centro i linguaggi del gioco, trasformando la città in un grande spazio da esplorare e vivere attraverso esperienze ludiche, culturali, gastronomiche e formative. Per 4 giorni luoghi storici, piazze, locali e spazi cittadini accoglieranno attività pensate per pubblici diversi, famiglie, bambini, giovani, appassionati, professionisti, imprese e istituzioni. Un festival diffuso che intreccia gioco digitale e analogico, gusto e convivialità, cultura e industria creativa.
3: Lo sport.
4: Da domenica 20 a domenica 27 settembre torna il Delta Motors Tolentino Open, torneo WTA di categoria 125 che riporterà in provincia di Macerata alcune delle migliori tenniste del panorama mondiale. Cambia stato sponsor in virtù della partnership biennale stipulata dal club con la prestigiosa concessionaria Delta Motors, ma non la sostanza di un evento che conferma i $115.000 di montepremi complessivo e dopo aver portato le marche nel calendario internazionale della racchetta punta a consolidarsi. Le premesse per riuscirci ci sono e come, a partire da uno splendido impianto inaugurato nel 2021. E poi Tolentino porta fortuna. Chiedere alla campionessa dello scorso anno, Oleksandra Olinikova, ucraina, che grazie a quel successo ha lanciato un'incredibile ascesa.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 20-26 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: No, è mio! È mamma! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Attendere qualcosa può diventare col tempo più importante della cosa stessa che si attende. Si finisce per costruire attorno a quell'attesa un intero significato per la propria vita, al punto che perderla o vederla finalmente realizzata fa quasi più paura del continuare ad aspettare.

Al centro della vita della Fortezza Bastiani c'è una convinzione condivisa, mai del tutto dichiarata apertamente, ma sempre presente. Prima o poi, da quell'altopiano desertico a nord, potrebbero arrivare i Tartari, un nemico leggendario e mai visto, contro cui gli uomini della fortezza potrebbero finalmente dimostrare il proprio valore. Questa possibilità, remota e incerta, diventa il vero centro gravitazionale attorno a cui ruota l'intera esistenza della guarnigione. Ogni esercitazione, ogni turno di guardia, ogni sguardo lanciato verso il deserto è in fondo un modo di tenere viva quell'attesa. Drogo comincia a comprendere con crescente inquietudine che restare alla fortezza significa scommettere l'intera propria vita su un evento che potrebbe non verificarsi mai e che proprio l'incertezza di quell'attesa, più che una minaccia concreta, è ciò che tiene gli uomini legati a quel luogo remoto, anno dopo anno. Alcuni ufficiali più anziani sembrano ormai aver rinunciato del tutto a una vita fuori dalla fortezza. Hanno costruito la propria intera identità attorno all'idea di quell'attesa, al punto che l'idea stessa di lasciare quel posto, di rinunciare alla possibilità che i Tartari arrivino proprio mentre loro sono altrove, è diventata più insopportabile della prigionia stessa. L'attesa in questo libro si trasforma progressivamente da una condizione temporanea a una vera e propria trappola esistenziale, un'illusione di significato che sostituisce, pian piano, la vita vera che si potrebbe vivere altrove. Drogo sente crescere dentro di sé la stessa febbre silenziosa che ha visto negli altri e comincia a rimandare, anno dopo anno, la propria decisione di andarsene via, una volta per tutte, da quella fortezza. La parola di oggi del nostro speciale pagine d'estate, di piccole grandi parole, è attesa. Vi ricordo che potete ascoltare la nostra rubrica su tutte le piattaforme di streaming che la trasmettono. Troverete l'archivio intero delle quasi 300 puntate che abbiamo registrato dallo scorso novembre, quindi cercatele, ascoltatele se ve le siete perse, i nostri speciali Natale, Sanremo e anche questo estivo pagine d'estate. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: già bagno.
1: In Blu 2000 News.
2: Torna a salire la tensione nel Golfo, l'Iran colpisce alcune navi dopo i raid statunitensi di ieri, salgono i prezzi di petrolio e gas. Notte di guerra in Ucraina, Trump parla al telefono con Putin, Zelensky pronto a nuovi colloqui, ma il conflitto non si ferma. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche il caro carburanti. La fine del caldo al nord, i primi forti temporali che hanno abbassato le temperature, domani il fronte raggiungerà anche il centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna dunque alta la tensione nel Golfo, l'Iran risponde ai raid statunitensi. Antonio Sughiero.
3: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale arrivando a sfiorare i $100 al barile. E noi paghiamo. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Andiamo avanti con il radiogiornale. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche quello del caro carburanti, tra poco il collegamento con Palazzo Chigi, ma andiamo ora in Ucraina, la nuova notte di guerra, Trump che telefona a Putin, ci racconta tutto Pierluigi Vito.
4: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: E allora, come annunciato, andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli e si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
2: Torniamo all'estero, in Israele. Le accusa Netanyahu di aver nascosto informazioni sul blitz del 7 ottobre, poi lo stop di 11 paesi ai prodotti delle colonie abusive in Cisgiordania. Da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: Buongiorno, hanno 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. L'ha comunicato il Ministero degli Ministri degli Esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale, come dicevi. Un altro duro colpo sul primo ministro è arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas al presidente degli Emirati Arabi Uniti, ma Netanyahu non avrebbe preso alcun provvedimento. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano. Si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. La cronaca: arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolik, il servizio di Marino Galdiero.
0: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Gli arresti di oggi e quelli compiuti recentemente, scrive il GIP, hanno evitato ulteriori fatti di sangue tra il clan senese e la fazione degli albanesi guidata da Elvis Demce, legato a Fabrizio Piscitelli. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: Ultima pagina: andiamo in Vaticano per l'udienza generale del mercoledì con Papa Leone. Cristiana Caricato.
7: Papa Leone, nell'udienza generale, continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
8: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
7: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia, che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Siana Caricato, linea allo studio.
2: Il Nepal fa i conti con la tragedia che ha ucciso oltre 1300 persone. Maurizio Dischino.
9: Il mercoledì di 2 settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione, una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio, hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1.366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5.326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in 3 strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle, famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Primi forti temporali al nord hanno spezzato l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano dunque le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato anche alcuni disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Per lo sport parliamo di tennis. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Francis Tiafoe. Uno sguardo alla borsa di Milano, nettamente negativo il FTSE MIB che cede attualmente l'1,50%. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada, per la parte tecnica, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice italiana molto amata che ha pubblicato molti libri per Feltrinelli. Chiara Gamberale non è solo un'autrice, è anche conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora con diverse testate giornalistiche. Ha vinto nel 2008 il premio Campiello Giuria dei Letterati con La Zona Cieca e poi anche con L'Opera d'Esordio Una Vita Sottile. In questo romanzo, L'isola dell'abbandono, se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. E in questo tentativo di capire di che cosa ha bisogno la nostra protagonista Ilaria, si barcamena in alcune storie d'amore che la fanno molto soffrire. Stefano, ad esempio, la lascia improvvisamente, quasi senza dirle nulla, mentre erano in vacanza a Naxos, in Grecia. Scappa con un'altra donna in Inghilterra, a Londra. Lei quasi muore dal dolore per questo nuovo abbandono, perché Stefano l'ha tradita più volte, perché soffre di bipolarismo, perché è come un bambino che necessita di avere una persona che lo accudisce, lo giustifica e lo comprende costantemente. Ma un nuovo uomo la avvicina, riesce ad amarla e la induce a pensare a un futuro insieme. E mentre tutto questo accade, un bel giorno Stefano torna, si fa vivo con una telefonata. Riprendiamo la nostra lettura proprio da qui.

sto male. Londra è di una violenza inarrestabile. Mi sta massacrando. Mi dispiace. E anche con Cora non va. Non può andare. Lei è una persona carina e poi è spregiudicata. C'è una grande intesa fisica tra noi, sai. Oh, grazie per i dettagli. Ma è piuttosto anaffettiva. E non ha un grande senso dell'umorismo. Sento che c'è qualcosa di sordo dentro di lei. Non so come spiegarti. Ma soprattutto... Cora non sei tu. Ah, ho capito. Ho capito? Sì? Ma che risposta è? Occhi, non sono un uomo perfetto, lo so. Ma mi manchi, sto male. Mi dispiace. Sai dire solo questo? Sei ancora incazzata, quindi. Oh no, Stefano. Non sono ancora incazzata. Anzi, forse non lo sono mai stata. Morta. Quello sì. Sono un po' morta quando mi hai lasciata. Non ti ho lasciata. Altrimenti te l'avrei detto, no? Ti avrei detto ti lascio. Non cadere nella trappola del suo labirinto di parole cave, pensa lei. Non cadere nella tua trappola, quella di volerlo portare fuori dal suo labirinto. È un discorso che non ha senso, Stefano. Ma come non ha senso? Tu trovi il senso pure dove io lo perdo, occhi. Non puoi non trovarlo dove è evidente. Quello che voglio dire è che io volevo andare a Londra, sì, ma non ti volevo lasciare perché basta così. Basta cosa? Non ho bisogno di nessuna spiegazione, ma ho bisogno io di dartele. Che medicine stai prendendo? Nessuna medicina. Se stai male, forse dovresti chiamare quel medico. Il dottor Massimini. Il dottor Massimini. Sì. Però sai, occhi, ora mi farai una scenata delle tue, ma la verità è che avevo ricominciato a prendere lo Zoloft, quell'antidepressivo, quando eravamo in Grecia. Te lo dovevo dire, lo so. E lo dovevo dire a Massimini. Ma quell'isola è maledetta. Appena siamo arrivati ho cominciato ad avere pensieri orribili. Era come se un artiglio gigante mi premesse sul cuore e spremesse solo nero. Non cadere nella sua trappola, non cadere nella tua trappola. Maledetta, maledetta isola. Io sono ancora qui, Stefano. Dove? A Naxos. E perché? Te l'ho detto che sono un po' morta. E quando muori non è facile andartene da dove sei. Occhi, dai. Dai cosa? Dai, non parlarmi così. Non te la puoi prendere con un fallito come me. Un fallito che comunque non ha mai smesso di pensarti. E che il nostro dialogo profondo non l'ha mai tradito. Purtroppo però... io non esisto solo nella tua testa, Stefano. E di quello che davvero ho fatto in questi mesi, di come ho davvero vissuto, anzi di come sono sopravvissuta, mentre tu mi pensavi e dialogavi con me nel profondo, ma stavi a Londra con la tua amica spregiudicata e però anaffettiva, non mi sembra che tu ti sia molto preoccupato. Smettila, per favore. Vieni a Londra. A Londra. Sì. Ti ho fatto io il biglietto, ma credevo che saresti partita da Roma. Ora te lo rifaccio da Atene e te lo mando via mail. Così arrivi dopodomani. Dopodomani è Natale. Appunto. E che Natale può essere se non ci difendiamo insieme da tutte quelle stronzate? Stefano. Ho incontrato una persona. È simpatica? Porta a Londra pure lei, se ti fa piacere. È un uomo? Allora porta pure lui. Sto con lui, Stefano. Va bene, passerà. O magari troveremo un modo per stare insieme lo stesso anche io e te. Questo tipo mica potrà essere così borghese da volermi eliminare dalla tua vita, no?
Intanto comunque digli che vuoi venire a Londra. Ma io non voglio venire a Londra. Non è vero. Sì, è vero. Quindi è una cosa seria? È una cosa bella? Che cosa significa è una cosa bella? Significa che ci vogliamo bene. Che significa ci vogliamo bene? Che parliamo perfino di avere un figlio e non mi fa paura. Un figlio. Sì. Un figlio. Sì. Occhi. Vaffanculo. Aveva la voce pericolosa, racconta subito, quella sera a D. La voce di quando la pallina è in caduta libera. La voce di chi dentro ha troppe voci. La voce di chi probabilmente si è appena calato qualcosa. Di chi potrebbe fare l'ennesima cazzata da un momento all'altro. Allora vai, le dice D. Vai a Londra. No, risponde lei, non ci vado. Perché? Perché dopodomani è Natale e mi ha sempre fatto schifo. Ma quest'anno mi piace perché mi piaci tu, gli risponde. Mentre in realtà pensa, perché se vado a Londra poi cado in quella trappola, la sua, che poi è la mia. Quella a cui, grazie a te, sto imparando a rinunciare. Vasilis non si era sbagliato. Il giorno della vigilia, quando il sole saluta e se ne va, cade una neve leggera e fa scintillare la punta del Monte Zeus. Si posa sulle pendici del Koronos, sui pescherecci ormeggiati al porto, sulle case, sulle chiese, sui curoi per sempre addormentati, sulla porta del Tempio di Apollo, sulle dune di Micri, Vigla, sui platani di Chalki. Sul patio di Vasilis e Sotiria, a Pirgachi. Per cena sono invitati da loro, ci sono anche i 4 figli appena arrivati da Atene e gli 11 nipoti. Finiscono di mangiare, bere e scambiarsi i regali alle 4 del mattino. E anche se sono esausti e ubriachi, proprio perché sono ubriachi, arrivano fino alla spiaggia. La sabbia si è già ingoiata alla neve. Aspettano che gli infiniti occhi rosa e blu del cielo si schiudano. L'aria è fredda, pulita, il mare schiuma. Confida i suoi segreti all'isola muta. A pranzo D, infaticabile, apre il ristorante per le persone che hanno lavorato con lui in questi mesi. Lei lo aiuta in cucina. Al di là del Natale ha sempre vissuto con una certa malinconia doversi dare un appuntamento per fare festa. Si fida solo di quello che succede per caso, ma è annebbiata dal vino, dalla moussaka, dai dolcetti di fico che erano la specialità della nonna di Dee e che il cuoco del ristorante si è impegnato a preparare seguendo una ricetta scritta a mano che è sbucata fuori da una Bibbia che Pelagia teneva nel cassetto delle posate. Rotolano ore vuote, dolci, giorni vuoti, dolci, fino a che 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Sono a letto nudi. Buon anno, Dee. Buon anno. Che la costanza sia con noi. Che costanza sia con noi. E mentre lui comincia a baciarla, e come sempre appena la tocca, la trascina via da qualsiasi sottofondo che le fruscia per la testa, suona il cellulare. È il suo, l'ha lasciato nella tasca dei pantaloni che sono rimasti per terra. Insiste. Ancora. Vuoi rispondere? Sarà mia madre. L'ho già sentita alle 11 per gli auguri, la richiamerò. Abbiamo un nuovo patto. Solo se passano più di 5 ore da quando mi chiama senza che io le abbia dato un cenno di vita, lei è autorizzata a chiamare te. Dicevamo? Lui riprende a baciarla dal collo, scende giù, ma il cellulare ricomincia. Squilla, squilla, squilla. Rispondi,
Ma no, dai, lascia stare. E il cellulare squilla. Sei bellissima. Squilla, squilla. Buon anno, amore. Squilla. Buon anno, amore mio. Squilla. Squilla, squilla. Squilla, squilla. Squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla. Lei sbuffa, rotola fuori dal letto, cerca nel buio i pantaloni, li trova. Squilla, cerca il cellulare, è un numero straniero, lì per lì non riconosce il prefisso. Squilla. Pronto. Le risponde un rantolo, poi un urlo che si spezza in un altro rantolo, poi una voce sottilissima che ansima. Sono Cora. Emanuele, Iris, Timoteos e Mirtos. Di nuovo a Naxos, giugno 2018. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. E infatti lei non sa assolutamente di che cosa ha bisogno, mentre il piccolo aereo, che pare un giocattolo, atterra a Naxos. Non sa nemmeno esattamente perché un mese fa gli ha scritto quella mail. Ciao Di, quanto tempo. Chissà se è ancora questo il tuo indirizzo. Non l'ho mai usato. Ed è solo uno dei motivi per cui ti devo delle scuse che molto probabilmente a questo punto non ti interesserà più ricevere. Ma insomma, la settimana prossima dovrò essere a Torino per una presentazione e mi chiedevo se tu vivessi ancora lì e se pensi che avrebbe senso vederci. Per me sì, lo avrebbe. Ma sa che se quando era incinta aveva sentito esplodere, potente, l'essere esattamente la persona che era, da quando è nato Emanuele è scomparsa a se stessa. Non si è trovata più e per mesi nemmeno si è cercata. È passata dall'assoluta libertà di un'eterna adolescente all'assoluta devozione. Di colpo non era più io, è diventata noi. Noi stiamo bene. Noi abbiamo dormito, noi andiamo dal pediatra. E solo un'altra volta nella vita sua le era capitato di farlo, di pensare noi. Perché lo faceva Di, lo pensava Di. Ma con Di toccava a lei scegliere, vuoi o non vuoi. Con suo figlio, non c'è possibilità di scelta. E ha cominciato a chiedersi se questo annullarsi in lui sia l'amore incondizionato di cui parlano tutte le madri, o se non sia piuttosto l'ennesimo e il più perfetto stratagemma per liberarsi definitivamente di quell'io che mai, mai è riuscita a sostenere, di quella vita che fino in fondo non è mai stata capace di affrontare. Magari invece tutte le madri chiamano amore incondizionato quello stratagemma? Anche questo se l'è chiesto, perché purtroppo, per fortuna, qualche domanda tornava a farsela. Poi una notte, Emanuele aveva poco più di 3 mesi, mossa da uno degli infiniti misteriosi istinti che dal giorno del parto doveva capire se ascoltare con tutta se stessa o con tutta se stessa evitare di ascoltare, aveva spiato il cellulare di Damiano. Lo faceva spesso all'inizio della loro storia, quando ancora non si capacitava che il serico dottor Massimini fosse anche un uomo e cercava indizi che glielo confermassero. Ma aveva smesso quasi subito. Gli unici messaggi che al di là del lavoro Damiano scambiava, li scambiava con Elena, la moglie. E sulla questione lui era stato chiaro da subito. Erano cresciuti insieme. Per lui da tempo non era più tecnicamente una compagna, ma era di più, era sua sorella. Non l'avrebbe mai lasciata. Poi invece l'aveva fatto, ma evidentemente le loro abitudini non erano cambiate. Hai dormito? Scriveva lui.
No, e tu? Rispondeva Elena. Nemmeno, sono sottosopra. Bene, sottosopra significa vivo. Tu mi conosci come nessun altro e sai che per me non è facile tenere insieme quello che è successo ieri pomeriggio e il resto. Non mi pare che ti sia fatto troppi scrupoli a tenere insieme per anni il nostro matrimonio e lei. È tutto molto più complicato di così e lo sai. Buona giornata, Wafer. Buona giornata, Wafer. Non è come pensi. Ieri pomeriggio sono passato a trovarla perché io e te avevamo litigato. Non c'è stato niente, neanche un bacio. Lei mi conosce come nessun altro, ma tu, come nessun altro, mi capisci. Quello che mi ha mandato sottosopra è stato riuscire a confidarmi finalmente con qualcuno. Oramai è una storia finita. Queste spiegazioni, Damiano, quando lei era entrata in bagno come una furia, l'aveva trovato seduto sul water e gli aveva sventolato il cellulare davanti, gliele aveva date tutte, subito. Aveva anche aggiunto: stare con una donna come te è molto impegnativo, lo sai. Da quando è nato Emanuele lo è ancora di più. È naturale che io ogni tanto senta il bisogno di cercare un conforto, un aiuto per riuscire a sostenerti come la tua natura problematica richiede. Perché con lui sei eccezionale, ma hai lasciato tutto il resto del mondo fuori con la violenza inaudita di cui sei capace tu, senza neanche rendertene conto. E ancora, Elena è una collega che al di là di tutto ho sempre stimato profondamente. Ma lei non lo ascoltava. Pensava solo Wafer. Non aveva mai chiesto a Damiano perché chiamasse la moglie così. Neanche nei 9 anni in cui erano stati amanti. E se passavano la notte insieme, dopo cena, lui si appartava per telefonare alla moglie e faceva di tutto perché lei non potesse ascoltarlo. Si allontanava quanto più gli era possibile e metteva una mano davanti alla bocca, ma pure lei faceva di tutto per cogliere almeno un'increspatura della voce, una parola. E alla fine di ogni telefonata sgusciava fuori sempre quella: Wafer. Wafer come i biscotti che piacevano di più a lui? A lei? Wafer perché Vienna? Wafer perché gli gnomi della Loacker? Wafer perché un giorno, nei loro 22 anni insieme, era successo qualcosa di molto buffo e molto romantico, o davvero tragico, che però poi era diventato davvero comico, qualcosa di loro, solo loro, eternamente loro, legato a un Wafer. E lei era diventata Wafer. Quello che però non aveva mai immaginato è che pure lui fosse Wafer. Per i genitori e per il coro delle amiche, Damiano aveva smesso da più di un anno di essere quello sposato. Da quando era rimasta incinta e lui, il giorno stesso in cui aveva saputo la notizia, aveva confidato tutto a Elena e l'aveva lasciata. Era diventato il padre di tuo figlio. Ma per Elena rimaneva Wafer. Che Wafer per lui rimaneva. Sempre sarebbe rimasta. E qui ci fermiamo per oggi. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale. Vi ricordo anche la mia mail morena@radionuova.com per eventuali comunicazioni, per la condivisione di commenti, ma anche di suggerimenti di letture che vi piacerebbe ascoltare nei nostri appuntamenti. A domani.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, dove Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran.
1: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi, con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale, arrivando a sfiorare i $100 al barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La leader va ed è il torno ad attaccare il cancelliere, distrugge lo spazio della negoziazione, dice. La politica italiana, la legge elettorale al centro della ripresa del dibattito dopo la pausa estiva, mentre l'aula del Senato discute della riforma, al centro resta sempre il caro carburanti.
2: Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli. Si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde l'1,35%, quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una donna è morta a Mazara del Vallo in Sicilia in seguito al crollo di un balcone di un'abitazione. La donna proprietaria dell'immobile era affacciata al balcone quando la struttura ha ceduto e ha fatto un volo di circa 4 metri, trasportata in ospedale, deceduta per le ferite riportate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci anche oggi presenti, siamo connessi con Ora Musica, con le novità musicali indipendenti dell'estate 2006. Bentrovati a una nuova puntata di Ora Musica. Nostri ospiti oggi saranno i Nigra dalla Calabria, parleremo del loro progetto, ma come sempre prima del disco al primo ascolto un classico.
1: Ora Musica Story.

disco Saturday Night Fever, il grande film. Questo brano viene dato come 1978, in realtà è del 77, perché il film è uscito lì. Poi c'era già stato, c'era stato il singolo di debutto di questo progetto, che era Stayin' Alive. In seguito è arrivato Night Fever, oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è un canto alla luna, ma nello stesso tempo anche una ninna nanna, secondo me. È il singolo di Aldo Losito.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria e facciamo una chiacchierata con Inigra. Ho in linea Luciano Amodeo, giusto? Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno Luciano.
0: Luciano Amodeo che con Pasquale Caracciolo e Christian Gangeri, spero di averlo detto bene, ha creato questo trio che si chiama Inigra. Noi abbiamo in programmazione Sei Tu, però vedo dalla vostra biografia che avete già avuto un 2025 molto molto bello con diversi riconoscimenti, no?
1: Sì, il 2025 ci ha portato molto fortuna con l'album A Piedi Nudi, che insomma poi è andato a finire tra i migliori album della scena indipendente dell'anno scorso, quindi sicuramente sì, da lì veniamo e da lì ci portiamo un po' di folk and roll arricchito di elettronica quest'anno.
0: Il 26 va bene perché vedo che avete suonato al concertone, state suonando in giro, insomma siete in un buon momento.
1: Sì, devo dire che è un momento di forte crescita anche dal punto di vista della credibilità, visto che siamo andati un po' in giro a suonare. Il concerto nel primo maggio qui a Reggio Calabria è stato qualcosa di fantastico. Sono andato davanti a migliaia di persone in una line-up di tutto, insomma, di tutto quanto.
0: Come ci racconti Sei Tu, questo nuovo singolo?
1: Ma questo nuovo singolo è un pezzo che fondamentalmente vuole contrastare quello che sono gli scenari della violenza normalizzata, quindi è una tematica contemporanea, una tematica che vuole sensibilizzare un po' tutti alla riflessione contro gli scenari di violenza che si sono generati nel mondo. Se restiamo un po' più vicino alle nostre parti e qui in Italia ce n'è tanta diffusa e profusa, per cui Sei Tu vuole raccontare questo.
0: Per girare il video avete scelto Milano come location?
1: Sì, abbiamo fatto il video a Milano in un contesto, diciamo, appunto urban. Devo dire che è stata un'esperienza fantastica, girata con Davide Turazza, che è una persona, insomma, un regista che ha fatto la differenza in queste circostanze dove il messaggio è chiaro e diretto. Quindi siamo stati in varie location di Milano, è stato molto divertente e il prodotto è stato altrettanto significativo.
0: Immagino che sarete in giro a suonare quest'estate, quindi adesso diamo a chi ci segue le coordinate per seguire, raggiungere Inigra e rimanere aggiornati sui vostri concerti, le vostre date.
1: Sì, quest'estate faremo un tour con una radio a partire dal 2 di agosto a Villa San Giovanni, poi saremo l'8 di agosto delle parti di Gioia Tauro, poi insomma proseguiremo un po' su e giù per l'Italia e continuando anche questo inverno. Per quanto riguarda il progetto Inigra lo trovate su Instagram, su Inigra Official, su Facebook, su tutti i canali di Inigra e poi insomma ci potete trovare su tutti i digital store e ovviamente guardatevi il video perché è veramente molto interessante sul canale di Inigra.
0: Andremo a vederlo, adesso però vi ascoltiamo con Sei Tu. Luciano, grazie per essere stato con noi Ora Musica.
1: Grazie a voi, ciao.

0: puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Oh shit.

0: quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne, conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici, gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Intervista in primo piano, oggi siamo tornati con Giovanni Pigliapoco, diciamo tornati perché proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato di iniziative a Macerata, la Proloco di Macerata è impegnata in questi giorni anche in una nuova iniziativa, Macerata Eccellenze. Presidente Giovanni Pigliapoco ci racconta un po' che cosa ha ideato appunto per questa occasione.
8: Buongiorno innanzitutto a tutti gli ascoltatori, grazie di questa opportunità. Dunque, Proloco Macerata, essendo preposta a portare nei propri scenari le eccellenze maceratesi, ha pensato di fare un evento appunto chiamato Macerata Eccellenze e invitare, diciamo, le eccellenze artistiche di qualsiasi genere e professione maceratesi che si sono distinti negli anni, perché i maceratesi che si sono distinti negli anni per le loro attività ce ne sono tanti e quindi abbiamo iniziato a chiamare qualche personaggio. Ovviamente subito va all'occhio il nome del maestro Dante Ferretti, che è stato veramente contento della nostra proposta, della nostra chiamata, perché lui ci tiene molto e in questo incontro che avremo giovedì 18, il 10 settembre alle ore 18 agli Antichi Forni, il maestro ci racconterà, diciamo, i suoi ricordi, le sue immagini, le riflessioni sullo straordinario, aggiungo io, percorso artistico da quando è partito da Macerata fino a quando è arrivato a Hollywood, insomma, per capirci, con tutti i vari riconoscimenti che sapete tutti. Poi, per proseguire, venerdì sempre alle ore 18 con l'amica Alessandra Pierini con il suo magazine Donne Mente, ma questa volta sarà un Donne Mente non magazine ma live, quindi ci parleranno di cose importanti per le donne, ma non solo per le donne, perché parliamo di conoscere il corpo con la dottoressa Orici, parleranno di gestione dei soldi con un importante private banker che è la dottoressa Pasquali Cecilia, per poi concludere terzo argomento con rafforzare la propria voce con l'imprenditrice Daniela Diletti. E credo che questa giornata sia importante non solo per le donne, ma anche per noi uomini, perché abbiamo molto da imparare sotto questo aspetto. Per concludere, sabato pomeriggio, sempre alle ore 18, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, la quale ha scritto l'ultimo lavoro, l'ultimo podcast che è stato firmato sia da lei che ha prestato anche la propria voce, insieme a Neri Marcore, che ad oggi ci dice che sarà presente anche per un brevissimo periodo, ma dovrebbe essere presente perché un altro impegno di lavoro è combinato qui in zona, quindi sicuramente ci farà un saluto. Quindi per concludere io dico che la Prologo è riuscita a creare un evento di 3 giorni con 3 incontri e con tante storie sicuramente da ascoltare e farne tesoro.
7: Prendiamo anche l'occasione per invitare tutti, perché agli Antichi Forni alle 18 questi 3 appuntamenti, a cominciare da domani con Dante Ferretti, sono veramente un'occasione per conoscere le eccellenze di Macerata. Ne abbiamo tante, come diceva all'inizio.
8: Sì, ce ne sono tante. Non per ultimo, all'interno della galleria degli Antichi Forni è un'esposizione, veramente una bella esposizione dell'Istituto d'Arte di Macerata, che ringrazio per quello che sta facendo per questo evento, e quindi si potrà anche ammirare le loro creazioni.
7: E noi chiudiamo dicendo che la Prologo di Macerata ci sta stupendo intanto con questa iniziativa nuova, bella, fresca, ma anche con tutto quello che sta facendo. Anche abbiamo parlato di San Giuliano, l'impegno alla festa delle casette, quindi ci aspettiamo e tanti altri eventi nel prossimo futuro.
8: Beh, è un dovere da parte della Prologo promuovere il territorio. Promuovere il territorio significa fare anche, non solo sagre, ma anche cose che riguardano la cultura, l'enogastronomia e tante eccellenze maceratese.
7: Buon lavoro a Giovanni Pigliopoco, presidente della Prologo di Macerata. A presto.
8: Grazie, grazie ancora. Vi aspettiamo tutti agli Antichi Forni.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
10: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
7: Buongiorno, benvenuti e bentrovati ad Eventi di Marca. Viaggio tra gli eventi di qualità del territorio. 11 settembre, Grito Esclamation, ore 22, Piazzale Mercurio, serata elettronica e post-punk, con artisti internazionali, location che si fa hub di musica alternativa, per ampliare la proposta del territorio. 12 settembre, gli amici del Fiastra Fantasy, con un evento di 24 ore a Fiastra, ospitano nel Parco Nazionale dei Sibillini cosplay, mercatini, spettacoli itineranti e atmosfere ispirate al Kemar e alla Sibilla Appenninica, con l'area ludica curata dall'associazione Terre di Sogno. Il 12 settembre a Caldarola, presso il teatro, arriva Non a voce sola alle ore 18, rassegna dedicata alla filosofia e alla voce femminile. Il 13 settembre Macerata accoglie ancora allo Sferisterio Luca Carboni, pop ed elettronica per chiudere il weekend. E a Monte Cassiano il 16 settembre alle ore 21:15, giù la piazza c'è qualcuno, momento di lettura e condivisione in via Nazario Sauro con un gruppo molto attivo. E lo stesso 16 settembre a Civitanova l'Europa dello spirito Hegel con il relatore Roberto Mancini per un momento filosofico. Ora qualche altra informazione flash per il nostro territorio. La sagra del Grappolo d'Oro a Potenza Picena va dal 12 al 21 settembre. Ricordiamo inoltre il festival Pergolesi Spontini a Iesi, rassegna musicale e teatrale molto nota. Il percorso archeologico alla scoperta di Vitruvio a Fano il 16 settembre e l'esposizione della collezione d'arte a Villa Ferretti a Castelfidardo con visite guidate pomeridiane. Mercoledì 16 settembre, nella zona della Riviera del Conero, è in programma lo spettacolo teatrale Il viaggio di Francesco a Osimo e l'iniziativa sportiva Gruppi di Cammino ad Ancona, consultabili sul portale della Riviera del Conero. Questa settimana di eventi ce ne sono davvero per tutti i gusti. Vi ringrazio di essere stati con me, un saluto cari amici. E ci vediamo mercoledì alle ore 10:30 o alle 14:30.
5: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova.
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Piera Chile. Dolfini, torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre ma di non aver agito. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Sono 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. L'ha comunicato il Ministero degli Ministri degli Esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale. Un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas al presidente degli Emirati Arabi Uniti. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano. Si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, Rigna Voi.
3: Dopo la vittoria della FD in Sassonia, Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice, parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes.
5: Papa Leone nell'udienza generale continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
6: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
5: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno, allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda 3 dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. Ne arriva un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni per gli affitti brevi anche di uso turistico. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,89%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

aperto questa seconda ora delle parole dell'estate con i Supertramp, la loro Breakfast in America. C'è Daniele Caruso in regia. Siamo pronti anche per le mini classifiche di questa giornata con i libri. Mercoledì, giornata dedicata all'editoria, quindi vediamo quali sono i 5 libri più venduti, anche in rete, ovviamente con tutti i dati incrociati, non solo per quanto riguarda il web, ma anche per le librerie fisiche. E al numero 5 troviamo un ritorno in top 5 di uno dei libri che abbiamo commentato diverse volte, ovvero quello di Francesca Giannone, edito da Nord, dal titolo Gli anni in bianco e nero. Numero 4 per il premio strega, doppio premio strega di quest'anno, c'è anche quello giovani, Michele Mari con I convitati di pietra, che perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa, edito da Einaudi. Al numero 3 risale un altro libro che conosciamo benissimo, ambientato tra Singapore e Torino, il romanzo di Gianluca Gotto, che si intitola Ci basterà mangiare il vento, ed è il racconto sincero di un uomo che, dopo aver tentato in tutte le maniere davvero di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. E questa, diciamo, la partenza del racconto molto intenso di Gotto, edito da Mondadori, numero 3 questa settimana. Al numero 2 perde la vetta Murdoku, questo passatempo per l'estate che non conosce crisi, anche perché è uno dei libri più letti e più venduti nell'ultimo periodo. Magazzini Salani editore, direttamente da Garand, che ha realizzato questo intreccio di rompicapi ispirati appunto al Sudoku, ma che hanno a che fare con omicidi da risolvere, quindi casi, delitti gialli, indizi disseminati all'interno di vari quadrati di questo gioco veramente appassionante per l'estate, che è anche un libro diciamo tra i più venduti, un bel passatempo da fare sotto l'ombrellone. Numero 2 in discesa dall'1. Tra poco scopriremo la vetta dei libri più venduti.

magari state leggendo uno dei libri che vi abbiamo segnalato all'interno della top 5 nella mini classifica di oggi dedicata appunto ai libri più venduti. Grazie a Maura che ci dice che il romanzo di Gotto le è piaciuto molto, è uno dei libri ultimi che ha letto, quindi grazie anche per la tua segnalazione a diretta a etradioblu.it. Siamo arrivati alla numero 1, vediamo un po' se indovinate che genere è. Ecco, qualcuno potrebbe dire thriller, visto il grande successo del genere giallo anche durante il periodo estivo, però in questo caso c'è il genere romance che non va mai male neanche nel nostro paese. C'è una autrice che ha un inglesismo nel nome, Felicia Kingsley, ma è totalmente italiana, che è una delle più vendute negli ultimi 3 anni e ritorna con First Lady per caso, libro che è uscito lo scorso 25 agosto, già balzato subito alla vetta dei libri più venduti di Newton Compton Editore della Kingsley, in questo libro che è stato preceduto da un post che lasciava lettrici e lettori appassionati delle storie della Kingsley indovinare il titolo, è arrivato dai social direttamente della scrittrice emiliana e anche dalla casa editrice che da sempre la pubblica appunto la Newton Compton. Anche in questo caso intrecci di gossip ma anche di storie da raccontare dal punto di vista romantico, c'è anche di mezzo una dinastia repubblicana all'interno di questa storia tutta da scoprire, anche con tanti protagonisti che magari gli assidui lettori della Kingsley conoscono e che ritornano anche in questo libro. Il libro più venduto in Italia è First Lady per caso di Felicia Kingsley in questa settimana. Chiudiamo l'appuntamento con le mini classifiche, non parliamo di cinema parleremo domani per quanto riguarda la chart dei più visti in sala, ma tra poco parleremo di un ritorno alla fantascienza ottimista da un certo punto di vista con gli ultimi film che sono usciti in sala nell'ultimo periodo. Ciao.

La canzone di Tyla qui su Blue 2000 nel nostro pomeriggio Dead Girl, in quest'ora in cui riascolteremo anche con un altro passaggio tra poco il disco in Blue 2000 della settimana, ma parliamo di questa fantascienza positiva che riprende un po' le fila del discorso che Steven Spielberg aveva lanciato negli anni 80 con l'universo di incontri ravvicinati del terzo tipo oppure il dolcissimo E.T. e si ritrova un pezzo anche di questa sci-fi, il genere appunto fantascientifico al cinema, che è stato ingabbiato, diciamo, negli ultimi anni in questa spirale un po' distopica, pessimista, che in qualche modo i registi che sono un po' figli di Spielberg stanno cercando di invertire questa rotta e rendere, insomma, un film per famiglia, ad esempio come La fine di Oak Street, in cui ci sono dinosauri anche abbastanza spaventosi, in un concetto di famiglia riunita che, insomma, deve assolutamente sopravvivere, in questo caso poi un lieto fine, un happy end che porta lo spettatore a essere in qualche modo confortato, un po' come accadeva con i film di Spielberg del passato. Spielberg stesso che ci ha riprovato con Disclosure Day, che è stato giusto un paio di mesi fa in sala, che sembra suggerire che quegli incontri ravvicinati del terzo tipo possano essere ancora affascinanti senza scadere nel terrore. Infatti è un film che un po' riprende diciamo incontri ravvicinati, anche se io l'ho visto al cinema non mi ha del tutto convinto, devo dirvi, però insomma anche in questo caso la mano di Spielberg si vede come, e quindi la si vede anche nella fantascienza, diciamo, buonista tra virgolette, in questo fine di Oak Street che vi ho appena citato, ma anche in serie TV di grande successo che richiamano in tempi recenti agli anni 80, come il mitico Stranger Things, che era partito benissimo, poi forse con l'ultima stagione si è perso un po' a livello di finale. E poi ricordiamo anche che un grande come Ridley Scott, che ci ha fatto vivere un po' di incubi tra Alien e Blade Runner nel passato, si è concesso questa fantascienza non del tutto distopica, ma di famiglia, con due protagonisti che poi si tengono manforte l'uno con l'altro, e poi c'è un tenerissimo cane all'interno di The Dog Stars, questa pellicola che gira intorno anche questa sul piano della famiglia. E poi, come non citare, un bel film tutto sommato, anche se molto particolare, che è L'ultima missione, Project Hail Mary, che è stato un grande successo anche al cinema, adesso è disponibile in piattaforma, con Ryan Gosling, che si trova ad agire, a interagire, a creare quasi un'amicizia, anche lui profondamente nel concetto, nel solco di Spielberg, con una specie di alieno a forma di roccia che sembra vivere all'interno proprio del film. Insomma, questi sono tutti film che riprendono nella tradizione la fantascienza del passato e che rendono un po' lo spettatore nella sua zona di comfort alla fine della visione. A proposito di visioni, ne parliamo poco di serie TV, ma è una serie che mi ha molto colpito, fatta anche benissimo tra l'altro, Spider-Noir. Ci sono degli aggiornamenti su una possibile seconda stagione che purtroppo, ragazzi, non ci sarà, e quindi ne parleremo tra poco di questo lavoro molto interessante con Nicolas Cage. Ritorniamo agli anni 80 anche in musica, lo facciamo con Ti pretendo, storica canzone di Raff, ovviamente qui alle parole dell'estate.

il protagonista qui nella nostra programmazione con la sua nuova Hanamis. Allora, siamo in territorio cinematografico, ne abbiamo parlato prima, parleremo tra poco di serie TV e quale miglior colonna sonora entrata nel mito potevamo scegliere per voi. Ovviamente questa dei Blues Brothers, Soul Man, trascinante davvero.

0: parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Leon Bridges con Talk It Over, novità musicale di questa settimana proposta all'interno del nostro disco in blu 2000. Allora, attenzione, colpo di scena un po' amaro per l'universo televisivo dei cinecomic, perché la serie TV molto curata, raffinata, bellissima, coinvolgente, Spider-Noir, è stata ufficialmente cancellata da Amazon e Sony Pictures al termine della sua prima stagione. E nessuno se l'aspettava, ovviamente. La notizia diffusa dalla testata americana spiega che la decisione è stata presa a causa di riscontri di pubblico inferiori alle aspettative. Vedi, qualche volta la critica sopravvaluta o comunque valuta positivamente un prodotto, il pubblico invece lo rifiuta, e può succedere anche il contrario, che magari un film o una serie non apprezzata dalla critica diventi un fenomeno di costume. A pesare in maniera determinante sulla scelta sono stati gli ingenti costi di produzione. Si vedono tutti, se avete visto Spider-Noir sicuramente vi sarete resi conto di questa produzione quasi faraonica, un progetto che ha beneficiato di un investimento imponente con un budget complessivo stimato attorno ai $400 milioni, cifre paragonabili a quelle delle principali produzioni cinematografiche hollywoodiane, che richiedevano anche volumi di visione ben più elevati per garantire ovviamente la sostenibilità economica di un secondo ciclo di episodi. Il ruolo principale nei panni di questo Spider-Man decisamente invecchiato e anche insomma un po' stanco è Nicolas Cage. L'interruzione del progetto giunge in maniera inaspettata, lo dicevamo, se si considera anche l'accoglienza straordinaria riservata all'opera dalla critica specializzata. Spider-Noir, pensate che ha conquistato ben 11 nomination agli Emmy Awards e si è distinto nelle categorie dedicate ai vari comparti tecnici e artistici fondamentali, quindi miglior design del titolo, miglior musica originale, giusto per citare qualche categoria, miglior trucco, migliore composizione musicale, miglior montaggio e miglior missaggio del suono. Gran parte dell'impatto narrativo ed estetico si deve alla presenza anche di Nicolas Cage, che ha interpretato questa variante noir dell'uomo ragno in carne e ossa dopo aver prestato la voce allo stesso personaggio, magari qualcuno se lo ricorda, nel famoso film d'animazione Spider-Man Into the Spider-Verse, caratterizzata da questa estetica anche singolare, perché ogni episodio, io li ho visti tutti, li ho visti un po' in bianco e nero, un po' colori, erano proposti in due versioni, sia la versione in bianco e nero, la serie non è riuscita purtroppo a trasformare il suo valore stilistico in un fenomeno di massa, e c'era anche ovviamente quella a colori, magari più coinvolgente, ricca di effetti speciali e appunto di un tocco di colore che la rendeva molto particolare. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non ci sarà la seconda stagione, vale la pena recuperare assolutamente la prima, perché da un punto di vista stilistico è veramente straordinaria. Arriva Bert, più in

bellissima promessa della musica di casa nostra, Bert, che è stata ospite anche qui nei nostri studi di Blu 2000. Più in alto la canzone appena ascoltate, adesso un ritorno all'estate meravigliosa del 1999, anche grazie a questa dei Morcheeba.

2000, grandissimi davvero i Rolling Stones con Jealous Lover. E allora l'autunno porta novità musicali anche nel nostro paese, sono tante le uscite, dovremmo aspettare però fino al 27 novembre per questo nuovo album che è stato annunciato dalla stessa Elisa, dal titolo Kintsugi, molto particolare, il 12° della sua carriera. Il disco si intitola così, arriverà a poche settimane prima del 49° compleanno dell'artista, quindi diciamo l'età perché è giovanissima, dai Elisa. Il titolo richiama l'antica tecnica giapponese che è utilizzata per riparare la ceramica rotta. Sapendo che uniscono i frammenti ovviamente con lacca e polvere, il progetto potrebbe essere un invito a trasformare appunto le crepe e le fratture della nostra vita in qualcosa di nuovo e prezioso, quindi anche molto filosofico e poetico il tutto. Questo stesso concetto è rappresentato nella copertina del nuovo progetto musicale, dove Elisa appare in un mezzo busto ricomposto, proprio come un oggetto restaurato con la tecnica del Kintsugi, questa tecnica giapponese molto particolare. L'idea è anche alla base del video che precede l'annuncio ufficiale, in cui Elisa si pone una serie di domande e arriva alla conclusione che dalle sue crepe esce anche la luce. Quindi bellissima questa immagine di Elisa che ha voluto dare con questo nuovo concetto musicale, anche questa nuova opera, la chiamiamo così, che uscirà ufficialmente il 27 novembre prossimo, quindi non vediamo l'ora di apprezzare anche queste nuove canzoni di Elisa. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, ovviamente lo continuiamo anche grazie ai vostri saluti e messaggi che ricambiamo a diretta @radioinblu.it, sempre più vicini a noi, grazie davvero. 15:49, l'occasione giusta anche per ricordare e riascoltare questa di Stereophonics, Have a Nice Day.

diciamo che più o meno oltre la metà di questa giornata si può ancora augurare Have a Nice Day. Grazie a Stereophonics, l'ultima, quasi l'ultima di oggi, grazie a Daniele Caruso in regia. Tra poco l'informazione, a seguire la seconda parte delle parole di Blue 2000, ovviamente di questa estate, con tutti i contenuti del passato curati da Marco Parce. Grazie per averci seguito, vi lascio con il grande Lucio Dalla, questa canzone Il Parco della Luna, che ci riporta al 1980. Vi ricordiamo di riascoltare tutti i nostri contenuti nella sezione podcast dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Ci risentiamo domani puntuali alle 14. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Colora la tua estate. Rosso come il cuore di...
1: In Blu 2000, news.
4: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi reciproci tra Mosca e Kiev, intanto dopo la visita dei suoi inviati Trump telefona a Putin.
5: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago, converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi, non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
4: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran, intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La cronaca ha arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic.
6: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico. Mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Marino Galdiero, linea allo studio.
4: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,80%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio. Oggi qui è un giorno speciale, che abbiamo un compleanno da festeggiare, per cui questo programma potrebbe essere registrato. L'alternativa era farlo fare dall'intelligenza artificiale clonando la mia voce, ma almeno fino a tutta la prossima settimana ci siamo di persona. Insomma, le parole dell'estate. Ci sono parole poi che entrano nel nostro vocabolario per un'intuizione geniale e altre che ci finiscono per puro caso, o meglio, per colpa di un insetto. 9 settembre 1947, siamo negli Stati Uniti, Università di Harvard. C'è questa stanza piena di valvole, di cavi, di caldo infernale, e il responsabile di quel caldo è il Mark II, un supercomputer elettromeccanico, sai, di quelli grandi come una stanza intera, no? Utilizzato dalla Marina americana per calcoli balistici. A un certo punto la macchina smette di funzionare. I tecnici, no, ve li immagini in camice bianco, brancolano nel buio, finché Grace Hopper, una donna straordinaria, una matematica, un'informatica pioniera assoluta proprio della programmazione, decide di aprire letteralmente il computer e di guardare dentro i componenti. E incastrata tra i contatti di un relè c'era una falena vera, morta stecchita, che faceva da isolante e bloccava il circuito. Grace Hopper la tira fuori con le pinzette, la incolla sul registro di bordo del laboratorio con un pezzetto di nastro adesivo, scrivendo First actual case of bug being found, cioè il primo caso reale in cui è stato trovato un bug. Che poi la parola bug, in realtà, nel gergo degli ingegneri inglesi, esisteva, ma già dall'Ottocento, per indicare un difetto meccanico invisibile, come fosse un piccolo mostriciattolo nascosto negli ingranaggi. Ma è quella povera falena di Harvard che lo trasforma nell'icona di un'intera era industriale e poi digitale, perché da quel momento, per qualunque problema, un software o una riga di codice, diciamo che c'è un bug, e l'atto di scovarlo, l'atto di sistemarlo, diventa il debugging. Ed è affascinante vedere come funziona la lingua, no? Una falena del 1947 muore in un circuito elettrico negli Stati Uniti, e oggi nel 2026 i ragazzi parlano, che ne so, di mappe buggate quando giocano online. È una parola di uso comune ormai, e fa riflettere, perché mentre adottiamo questi termini tecnici che hanno una storia precisa e che spesso tradurli sarebbe un'acrobazia inutile, nello stesso identico istante c'è un fenomeno ancora più profondo, che è la contrazione progressiva nel senso di impoverimento della lingua italiana, perché negli ultimi anni diversi sono gli studi linguistici e sociologici che hanno confermato una tendenza impietosa, cioè il vocabolario attivo utilizzato quotidianamente nella comunicazione media si è ridotto drasticamente rispetto a 30 anni fa, nel senso che usiamo sempre meno parole, sempre più generiche, e copriamo i buchi di questo nostro lessico mancato riempiendo tutto di inglesismi spesso usati a sproposito. Cioè non diciamo più incontriamoci per un aggiornamento, diventa facciamo un briefing per un catch up. Non abbiamo più uno scadenziario, abbiamo una deadline. Non risolviamo un problema, facciamo problem solving. Cioè l'inglese non è il nemico, per carità, la lingua franca del mondo, la lingua franca della tecnologia, dell'innovazione. Il problema nasce quando usiamo l'inglese non perché è più preciso, ma perché siamo pigri, per coprire un vuoto, per darci un tono aziendale, no? Un tono moderno, finendo per usare 300 parole inglesi mescolate insieme invece delle 100.000 sfumature che l'italiano ci mette a disposizione. Grace Hopper aveva usato la parola bug per descrivere con ironia un fatto reale, fisico, concreto. Noi oggi usiamo scrollare, skippare, flammare, no? Performare, ma non per arricchire il racconto, ma perché semplicemente ci stiamo dimenticando che esiste in italiano la parola sfogliare, esiste saltare, esiste litigare, esiste il concetto di resa sul lavoro. La tecnologia viaggia a una velocità incredibile e ci regala termini meravigliosi per raccontare il futuro, però il rischio reale non è che le macchine prendano il sopravvento, il rischio è che a furia di semplificare, di tagliare i sinonimi, di importare scorciatoie verbali, a diventare difettoso, limitato, con meno sfumature, quindi buggato, sia proprio il nostro modo di pensare, perché in fondo pensiamo solo con parole che conosciamo già, e se le parole diventano poche, anche i pensieri finiscono per assomigliarsi tutti. Le parole dell'estate, non volevo fare la filippica tanto in partenza, però Francesco Filippi, eccolo, lui seduto in regia, noi siamo pronti a partire.

0: La lista di VIP che il team del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato per aumentare la visibilità, per ingraziarsi l'algoritmo, si allunga. Ariana Grande, questa di Petal, è l'ultima in ordine di tempo, ma ce n'è un po' per tutti i gusti, da Beyoncé ai Rolling Stones, da Neil Young a John Fogerty, i Queen, gli ABBA, Leonard Cohen, Prince, Tom Petty, Katy Perry, ma sono fatti americani, quindi un po' lontano da noi. Che parlando di musica, visto che questo è il cuore dell'ora comoda che stiamo passando insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, è bello riuscire a raccontare anche gli artisti, come dire, fuori dal circuito della musica mainstream, come se fossimo in un bar della musica, no? Dove poter raccontare di canzoni, di idee, di concerti e tutto questo mondo che appartiene anche ad Erika Boschiero, che in questo bar dello sport, spostato però sulla musica, ha chiesto un caffè. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000. Un caffè.
0: Il pretesto è l'uscita di Un posto sulla terra, che pure questo fin dal titolo non è un posto nel mondo, cioè mettiamo il dito, c'è un posto sulla terra, terzo pianeta del sistema solare, capito? Dove siamo noi e che apparte, che poi tra l'altro è un tema un po' vicino alla tua poetica, questo del raccontare quello che ci succede intorno da un punto di vista anche ambientalistico, naturalistico, insomma, del nostro rapporto con Gea, famosa che si diceva, no?
2: Sì, parte da, perché è casa nostra, quindi uno per orientarsi comincia a guardarsi intorno alle pareti di casa, quella è la nostra terra, quindi anche prendere atto di che cosa l'abbiamo fatta diventare, come l'abbiamo trattata, come la stiamo trattando, si parte da lì per osservare la realtà e farci delle domande.
0: Anche perché, esatto, sulla teoria siamo tutti, no, fortissimi, si dovrebbe fare così, comportamenti, certo, virtuosi, la sostenibilità, la raccolta differenziata, le risorse rinnovabili, poi però dalla teoria alla pratica c'è qualcosa che si perde per strada.
2: Ci si mettono di mezzo i soldi, la pigrizia, no? Alla fine sì, però io devo fare le mie cose e così via.
0: Sì, però intanto tu hai pubblicato un disco e già questo lo dicevamo prima nel campionario di tutte le i temi boomer che si possono, no, avere, insomma, per due persone che hanno qualche anno e che condividono.
2: Ma che dici?
0: Giovanissimo, no? Io dicevo di me, no? Pubblicare un disco oggi è un atto di coraggio, nel momento in cui le canzoni sono delle striscioline colorate, insomma un titolo colorato, invece un disco è un'identità forte, concreta, visibile, tangibile, insomma, ed è una cosa pure questa fuori dal comune.
2: Sì, diciamo che è un invito a, tra l'altro è corredato dalle illustrazioni di Peter Sis che sono meravigliose, è un invito a fermarsi, sedersi sul divano, invece di ascoltare la musica facendo altro, provare ad ascoltarla e basta, che lo so che sto chiedendo
0: è
2: qualcosa.
0: Impegnativo
2: lì,
0: questo,
2: Però dura poco, dura mezz'ora, quindi dai, si può fare.
0: Però il senso è che il tempo sia la vera ricchezza di oggi, avere una mezz'ora di tempo per spegnere il telefono, eliminare le notifiche, non preoccuparsi di niente e dedicarsi ad ascoltare qualcosa. Qualcuno lo fa però, evidentemente, no?
2: Qualcuno lo fa, anche perché poi sono convinta che se lo fai non stai solo ascoltando il disco di Erika Boschiero in questo caso, ma è un modo per ascoltare te stesso, come tu reagisci, cosa provi, se ti smuove delle cose, quindi non è tempo perso, non solo perché stai usufruendo di un prodotto, ma perché stai entrando anche un po' dentro di te, forse.
0: Allora, già il concetto, la musica credo che di per sé non dovrebbe mai essere considerata tempo perso, però questo forse è un pensiero di quando tutti quanti siamo cresciuti da adolescenti ascoltando, no, quei dischi, quelle cassette, di quando è arrivata poi il CD e c'era la possibilità di condividere un disco, lo registro io, poi te lo do. È un mondo che forse ti fa crescere in un certo modo, no? Poi da grande comincia ad avere il problema perché devo, il figlio che devo accompagnare qui, la bolletta che devo pagare, il mutuo, e il tempo da dedicare a questo tipo di bellezza qui ce lo perdiamo.
2: Si comprime, sì. Però ce lo possiamo ascoltare in auto.
0: Meglio di
2: niente.
0: Quindi la soluzione è trovare degli spazi alternativi, insomma.
2: Esatto, sì. E provare anche a concentrarsi su una cosa sola, perché siamo sempre frammentati e questo non fa bene al nostro cervello e alla nostra anima.
0: C'è una canzone che si intitola Il futuro su questo disco. Qual è il futuro che canti tu?
2: È il futuro dei ragazzi, di quelli che ci chiamano boomer. È il futuro di quei ragazzi che abbiamo pensato pensato essere chiusi tutti in camera senza interessi eccetera, e che invece in questi mesi ci hanno dimostrato essere estremamente presenti e sensibili, solo che non ascoltati da chi è più grande. Quindi racconto di loro.
0: Il futuro, Erika Boschiero da Un posto sulla terra, pomeriggio di Blue 2000, partiamo così.
3: Il futuro.
0: Con una delicatezza incredibile volevo ringraziarti, Erika Boschiero, da Un posto sulla terra, per non aver usato la parola giovani. No, che c'è questi nomi collettivi che fanno sempre venire l'ortica. I giovani oggi. Di quelle no, perché poi anche cantare temi importanti, parlare e guardare, insomma, con l'occhio di chi farà il nostro domani, non è mai una cosa semplice.
2: No, anche perché non sono loro, e quindi, cioè io non sono loro, loro sono loro. E quindi uno dice, ma con che diritto, no? Parli di noi. E quindi io semplicemente racconto quello che vedo.
0: Ecco, te lo volevo chiedere, da dove nasce questo tuo modo di cantare queste storie? Perché poi alla fine è un po' come se fosse la visione del mondo attraverso gli occhi tuoi, con tutto il tuo vissuto, con tutte le tue radici sulle Dolomiti, insomma, con tutto quello che fai oggi, e poi parliamo pure del coro delle signore, perché di questo voglio sapere. Cioè, è un po' come fosse un'interpretazione, no? Della realtà che vedi, questa.
2: Ma credo che tutti gli artisti forse facciano questo, no? Almeno quelli che non sono troppo ripiegati sul proprio ombelico. Ci sono quelli che non fanno altro che raccontare di sé, però ci sono tantissimi artisti che semplicemente osservano e filtrano attraverso il loro sguardo e danno una visione.
0: Quindi vuoi dirmi che tu non stai sulle tre cime di Lavaredo tutto il giorno a guardarti intorno ad aspettare l'ispirazione?
2: No,
0: funziona così.
2: No, anzi, più si è calati nel mondo, più hai da scrivere. Ovviamente premesso che tu non sia troppo distratto nello stare calato nel mondo, e in questo bisogna stare molto attenti, perché è una società che distrae molto, quindi riuscire a essere attenti è una bella impresa per tutti, me compresa.
0: Ok, attenti anche a quello che si fa e le scelte che si fanno, cioè prendere un impegno di

0: queste stesse e per chi viene ad ascoltarci. Anzi, consiglio a tutti voi che state ascoltando di andare a trovarvi un coro e cominciare a cantare, perché è un'esperienza estremamente arricchente e rinforza anche il sistema immunitario.
1: Sì, e poi soprattutto anche l'idea della condivisione, insomma, non c'è il solista lì che canta, esatto, bravi tutti così.
0: No, anzi, si impara ad ascoltare, a stare insieme, è un laboratorio di comunità, un coro.
1: Anche questo disco è un laboratorio in qualche modo, il disco di Erika Boschiero, Un posto sulla terra, che è l'occasione, il pretesto per cui siamo qui a raccontare, perché intanto abbiamo detto che è un disco fisico, è uscito, cercatelo, vedetelo poi su online, su official website erikaboschiero.it, da lì tutti i rimandi anche per i social, perché certo, per essere aggiornati, tutto quello che volete qui. Ma in questo disco, intorno a te, al di là delle persone che materialmente lo hanno fatto insieme a te e che hanno messo, hanno dato corpo, forma, insomma, a questi tuoi pensieri, a queste tue riflessioni, è un disco che è stato anche sostenuto, nel senso di persone che hanno intravisto forse un modello diverso, no? Si può sostenere un progetto perché io ci credo, tutto sommato, e mi sembra una cosa...
0: Allora, innanzitutto, quando tu dici persone che hanno lavorato, ci tengo a dirlo, Stefano Cenci, Tony Puglia, i due produttori che hanno lavorato con me a questo disco, hanno visto questa cosa e ci hanno messo di loro, perché hanno veramente lavorato tantissimo, con tanta passione, per far sì che queste canzoni uscissero come avete ascoltato. E poi ci sono state queste due realtà, Natura Sì e Almo Nature Fondazione Capellino, che sono due realtà economiche, due aziende, uh-huh, e una fondazione, che hanno trovato nei messaggi che porto con le mie canzoni qualcosa che risuonava con il loro modo di intendere anche l'economia, che non è un modo di intendere l'economia come qualcosa per cui bisogna depredare, consumare, certo, possedere, ma come una occasione di cura. E quindi hanno deciso di sostenere il progetto.
1: Sì, che non significa faccio la fattura e porto in detrazione che sono spese di rappresentanza.
0: No, hanno proprio sposato questo progetto, stiamo collaborando e ci tengo a raccontarvi di loro, perché sono aziende che non hanno messo al primo posto il profitto, tutt'altro, cioè una volta
1: coperte le spese,
0: esatto, di le spese vive, poi c'è un reinvestimento in progetti di biodiversità, di sostegno della natura, del pianeta, delle persone, rispetto dei lavoratori, compensi equi, salute, non utilizzo di pesticidi, insomma c'è tantissimo dentro, e lo fa chi non mette i soldi al primo posto.
1: No, e soprattutto
0: sembra una cosa controcorrente,
1: esatto,
0: ma si può fare.
1: La buona notizia è questa, c'è qualcuno
0: fare
1: che lo fa, quindi si può fare, di base si può fare. Come la mettiamo con i computer? Adesso, questo è il tipo di disco che si potrà ascoltare, immagino, adesso con l'anno nuovo, insomma, anche in una formazione su un palco, due, certo, tre, quattro persone. Non è un disco che ha bisogno di elettronica. Elettronica in senso, diciamo, più generale, no? Computer, intelligenza artificiale. Che tipo di rapporto hai con questo? Per esempio, i social, no? È un altro lavoro. Oltre allo scrivere canzoni, al portarle sul palco, eccetera, cioè, bisogna anche avere quel tipo di capacità di raccontarsi.
0: Ma allora, trovo che siano utilissimi, tutto questo sia utilissimo se lo sappiamo usare con saggezza e non farci fagocitare da tutto questo. Non è semplice, è una lotta, è un allenamento quotidiano. Poi rispetto all'intelligenza artificiale devo dire che finora, cioè sì, trovo che sia molto abile, se vogliamo usare questo termine, nel replicare delle cose, ma l'arte è un'altra cosa, ragazzi, è un'altra cosa. A me non mi emoziona manco un'unghia quella roba lì, quindi finché non succederà questo, io trovo che l'arte sia appannaggio degli esseri umani
1: anche. Un'altra cosa, insomma, ecco. Però anche nella musica, per dire, no? Ritornando al discorso dell'elettronica, era qualcosa che prima non c'era e che poi invece è diventato un tipo di linguaggio che è stato utilizzato nella musica.
0: Ma questo, l'elettronica come suoni mi piace moltissimo, e in questo disco ce n'è comunque, quindi non è che sia un disco tutto acustico, tutt'altro.
1: Okay.
0: Quindi, anzi, secondo me è giusto dialogare con i tempi in cui siamo calati, se no ci facciamo le cose, come agli anni 50.
1: Con le linee a petrolio dentro casa.
0: Certo. Non ha senso, quindi si è calati in quest'epoca, parliamo con quest'epoca, però con senso, con profondità, con sentimento.
1: Tenendo bene a mente magari delle priorità, tutto sta a capire quali sono, quali debbano essere queste priorità.
0: Sì, poi per me l'arte non è, l'estetica è una cosa secondaria. C'è, ovviamente, ma non è lo scopo principale del mio scrivere canzoni. Per me conta riuscire ad entrare in comunicazione con chi ascolta con dei messaggi forti, condivisi, forse anche mettere a nudo

0: ferite, le mie così, le mie magagne e scoprire che sono anche quelle dell'altro e in questo modo riuscire a entrare in relazione e insieme provare a osservare questo mondo e provare a capirci qualcosa e a tracciare una direzione.
1: Chiamaci quando riesci a capire, insomma, un paio di dritte noi le accettiamo volentieri. Che cosa succede adesso? Cioè, al di là del fatto che, per esempio, ho notato che il disco lo riascolti, riesci a riascoltarlo, che di solito non è una cosa che succede molto di frequente, dopo che uno ha dato anima e corpo, insomma, in un progetto registrato, scritto, ascoltato, mixato, fatto, risfatto, smontato, eccetera, eccetera, tu riesci ancora ad ascoltarlo e non c'è quella fase di rigetto, no?
0: Questo per la prima volta devo dire che mi è successo, e non solo a me, anche ai collaboratori. È un disco che continua a non stancarci mai, come se fosse qualcosa
1: di magico.
0: Di magico, esatto, sì, forse è la parola giusta.
1: No, dicevo, e adesso che cosa succede quindi? Qual è il passo successivo?
0: Non lo so, lo sa lui, nel senso, come tutte le cose magiche, io non conosco il trucco, la magia vera non c'è il trucco, accade davvero, e quindi stiamo a vedere dove ci porta. Per adesso i segnali sono molto belli.
1: Ci salutiamo con la canzone che dà il titolo al disco, Un posto sulla terra, ma è un'affermazione o una domanda? Marzullo qui. Un posto sulla terra o un posto sulla terra?
0: No, un posto sulla terra, c'è il punto esclamativo.
1: Finale.
0: È una ricerca. Quindi è sia domanda che affermazione.
1: Wow, molto diplomatica come.
0: Molto democristiana.
1: Era nella cinquina del Tenco per il miglior album italiano, poi è passato Caparezza, sempre perché si finisce per conoscere però la persona oltre all'artista, no? In questo nostro bar della musica, insomma, se vi capita di trovarvi nei paraggi vale la pena andarla a conoscere sul palco. Erika Boschiero, che sta continuando a suonare almeno fino a fine ottobre, ma per tutti i dettagli vi rimando ai social, eppure sito ufficiale ericaboschiero.it.

Sam Smith ha scelto un coro come featuring di questa Oh Mother. Il coro è il Two City Chorus, che si chiama così perché materialmente è stato fondato in due città, tra New York e Philadelphia. E c'è un bellissimo dietro le quinte sui social di Sam Smith, se volete curiosare. Le parole dell'estate, cambiamo completamente argomento. Per esempio, 17 miliardi e 600 milioni di dollari. Sembra un numero enorme, sono effettivamente un sacco di soldi quelli che Meta ha appena accettato di pagare per chiudere un maxi processo contro 48 stati americani, insomma se n'era parlato nei giorni scorsi. L'accusa era di aver progettato le sue piattaforme per creare dipendenza volontariamente e per aver calpestato la privacy dei minorenni. È il più grande patteggiamento mai pagato da un colosso della tecnologia in una singola causa. Eppure, quando la notizia è uscita, la reazione non è stata mamma mia che stangata, ma tutto qua? Niente di più? E a spiegare il perché ci ha pensato, con un'onestà brutale, il procuratore generale della Florida, che ha rifiutato questa intesa definendola, parole sue, noccioline. Come fosse un pizzicotto sulla guancia, un buffetto, insomma, per un gigante che macina centinaia di miliardi e che, sempre secondo questo procuratore, finirà per spendere più soldi in avvocati che per risarcire gli stati. Perché purtroppo poi i numeri riescono a essere crudeli quando parlano, no? Soltanto nell'ultimo trimestre, per esempio, Meta ha portato a casa 15,8 miliardi di dollari di profitto netto, non fatturato. Guadagno puro, soldi puliti. Significa che a Mark Zuckerberg bastano tipo 3 mesi di lavoro ordinario per mettere insieme tutti i soldi che servono per coprire questo storico patteggiamento. Se poi aggiungiamo che la cifra verrà dilazionata comodamente in 10 anni, ecco che l'impatto sul bilancio somiglia più a un piccolo rallentamento di marcia che non una frenata d'emergenza o qualcosa da risolvere, insomma, destinato a cambiare le sorti di una grande azienda. Soprattutto se confrontato con la richiesta iniziale dei procuratori, che parlavano di 200 miliardi, o se confrontati per esempio con le spese che l'azienda dice di affrontare ogni giorno per il suo futuro. Per dire, hanno speso 14 miliardi l'anno scorso solo per prendersi un pezzetto di una società di intelligenza artificiale e portare a casa il suo giovane fondatore da mettere a capo dei nuovi laboratori interni di Meta. E solo tra aprile e giugno Meta ha speso 2 miliardi di dollari di avvocati. Ma il vero capolavoro in questa trattativa non è una questione finanziaria, ma politica, perché firmando l'accordo l'azienda evita una condanna in tribunale e soprattutto non ammette colpevolezza. Significa che non servirà nessuna lettera di scuse, significa che non rimarrà scritto in nessuna sentenza da nessuna parte che quegli algoritmi sono stati pensati per manipolare i ragazzi. Restano le immagini fuori dal tribunale di Oakland, con gli attivisti che mostrano i cartelli coi nomi dei giovani che non ci sono più, e resta una lezione di realismo economico, perché nell'era delle big tech anche la sanzione più alta della storia della giurisprudenza rischia di diventare una voce di bilancio come tante, come fosse una tassa da pagare, no? Una formalità da risolvere per poter continuare a fare business esattamente come prima. I lati oscuri della tecnologia che tanto ci piace raccontare.

Sarà da novembre nei teatri Malika Ayan e soprattutto dal 18 settembre prossimo torna con un disco nuovo che si chiamerà Cicale. C'è tutta una spiegazione sull'insetto che storicamente associamo alla superficialità, no? Pensiamo per esempio alla cicala, alla formica, e invece c'è tutta una chiave di lettura più profonda che Malika Ayan ha anticipato sui social. Comunque, noi per oggi ci fermiamo qui, pronti a tornare ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: pomeriggio da Pirachili e Dolfini torna a salire la tensione in Medio Oriente. Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. In Nepal, a due settimane dall'alluvione che ha travolto il territorio e ha provocato almeno 1300 morti, non si ferma la ricerca dei dispersi, intanto si pensa anche a come ripartire.
1: Il mercoledì di due settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione e una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in tre strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Donald Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% tra il 2024 e il 2025 rispetto ai due anni precedenti, lo dice Save the Children in occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati.
2: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduto e accertare se il piccolo fosse in casa da solo al momento della caduta. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

0: a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre. Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18.

0: 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai! A settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: scontro nello stretto, attacchi tra Stati Uniti ed Iran. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane a Hormuz. Teheran rivendica nuovi raid contro obiettivi americani nel Golfo. Tra carburanti e urne, ancora il caro benzina ad animare il dibattito politico, con i provvedimenti che il governo sta valutando. Sul tavolo anche la legge elettorale, che sarà in aula alla Camera il 28 settembre. Finalmente la pioggia, netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo che interesserà pian piano tutta la penisola, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattute, trombe d'aria ed esondazioni. Educazione a rischio, allarme di cittadinanza attiva sulla sicurezza delle scuole, tra crolli e infortuni tra gli studenti, aumentati di oltre il 40% gli attacchi all'istruzione nel mondo, denuncia Save the Children. Buonasera da Piera Achille Dolfini. È sempre più diretto lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, ormai esteso anche alle rotte del petrolio. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi americani. Intanto il premier israeliano Netanyahu parla di un regime iraniano vicino al collasso. Raffaella Frullone.
1: Il confronto tra Stati Uniti e Iran passa ormai anche dalle rotte del petrolio tra Golfo di Oman e Stretto di Hormuz. Il CENTCOM ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Kharg. Secondo Washington facevano parte di una rete utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione. L'operazione sarebbe scattata dopo 2 tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Ma Teheran respinge la ricostruzione statunitense e rivendica il diritto alla legittima difesa. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver colpito 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto, oltre ad una base militare americana in Giordania. A rilanciare la pressione Netanyahu, secondo cui l'Iran è ormai sull'orlo del collasso. Intanto l'escalation pesa sui mercati, il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI i 95 e cresce il timore dei nuovi rincari dell'energia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin. Marco Burini.
2: Al segretario di Stato Rubio, che ipotizzava per le prossime settimane una roadmap per la soluzione del conflitto, ha risposto il portavoce del Cremlino, per il quale tabelle di marcia non ce ne sono, esiste un'iniziativa di massima, un'aspirazione generale a riprendere i negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, aggiunge Peskov. La capitale Kiev è quotidianamente bersagliata da missili e droni, almeno 9 feriti nel grattacielo colpito da un drone, ma nessuna regione viene risparmiata. Il raid su Mykolaiv hanno ucciso una donna di 70 anni e ferito altri 4 civili. Zelensky chiede sanzioni efficaci contro Mosca, mentre il ministro degli esteri russo prende di mira il presidente della Finlandia e la prima ministra italiana. Per Lavrov, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco solo per far guadagnare tempo all'Ucraina. Marco Burini, Lina allo studio.
0: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con il presidente Trump dopo il post con il quale l'inquilino della Casa Bianca ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La politica italiana, ancora il caro carburante ad animare il dibattito con i provvedimenti che il governo sta mettendo a punto, ma sul tavolo anche la legge elettorale che arriverà in aula alla Camera il 28 settembre. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Piera Achille, resta altalena urgenza caro carburanti, domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti, intanto però i prezzi di diesel e benzina continuano a correre. Dalla Commissione Finanza della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Intanto torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato. Occhi puntati sugli emendamenti, sono tornate le preferenze bocciate già alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio. Resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, mentre viene mantenuto il premio di maggioranza al 42%, il 15 atteso il voto a Palazzo Madama. Poi il 28 settembre si tornerà alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,58% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Commissione Europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. In arrivo un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. La dignità umana è un dono di Dio, da da difendere, non un oggetto di cui disporre. Così Papa Leone all'udienza generale di oggi, nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Cristiana Caricato.
4: In piazza San Pietro, gremita di fedeli, il pontefice ha voluto richiamare il valore fondativo della dignità umana, che le viene dal rapporto con il creatore, che la preserva da distorsioni e corruzioni.
5: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
4: Essere persona, ha ricordato il Papa, significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità e nel servizio. E poi l'invito a superare le visioni dualistiche e a guardare l'essere umano sempre come unione di anima e corpo.
5: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
4: Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattuti, tombe d'aria ed esondazioni. Elena Sino.
6: Il torrente Lavagna è esondato in più punti in provincia di Genova. Nelle zone a rischio la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti. Ondata di maltempo anche su Milano. Una donna è rimasta bloccata per un albero caduto sulla sua auto. È stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Una tromba d'aria ha provocato non pochi danni nel Bresciano. Tetti scoperchiati, muretti crollati, pannelli solari divelti, alberi ad alto fusto abbattuti. A Cigolo è rimasta danneggiata la croce della chiesa parrocchiale di San Martino, poi rimossa dai pompieri. E per un guasto e per rami caduti sui binari ci sono state conseguenze stamane sulla circolazione ferroviaria tra Brescia e Cremona. Proprio il cremonese, già flagellato dal maltempo fino a agosto, è stato nuovamente colpito. Alcune case sono state scoperchiate, le famiglie e i residenti evacuate. Elena Senu, linea allo studio.
0: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta ed accertare se il bambino fosse solo in casa al momento dell'accaduta. Cresce l'allarme sulla sicurezza delle scuole tra crolli, edifici vecchi, aule sempre più invivibili. Il nuovo rapporto di Cittadinanza Attiva descrive una situazione critica, dati che parlano di rischi strutturali, ambientali e climatici, mentre aumentano anche gli infortuni tra gli studenti. Monica Di Loreto.
7: Il nuovo rapporto di Cittadinanza racconta un anno difficile per la sicurezza delle scuole italiane. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli e 12 feriti. Le scuole hanno in media 60 anni e quasi il 60% degli edifici è senza certificati di agibilità e prevenzione incendi. La vulnerabilità cresce: 44% degli istituti è in zona sismica e 13% a rischio frana. Oltre 1 milione di studenti frequenta scuole esposte ad alluvioni o eventi estremi. Gli infortuni aumentano quasi 81.000 nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026 le denunce superano 47.000 con 10 casi mortali. E poi il caldo: solo una scuola su 13 ha climatizzazione o ventilazione. Il PNRR procede lentamente. Completate il 40% delle nuove scuole e metà degli asili nido. Cittadinanza Attiva parla di situazione critica e chiede un piano pluriennale da 1 miliardo l'anno per mettere in sicurezza e adattare le scuole ai rischi climatici e territoriali. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: In occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati, Save the Children richiama l'attenzione sui contesti più drammatici dove l'accesso all'istruzione diventa proibitivo per milioni di bambini e bambine. Federica Margaritora.
8: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai 2 anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Sono sempre di più gli italiani che si spostano su due ruote in città, ma se aumenta il numero di biciclette noleggiate sembra rallentare la moda dei monopattini diffusa solo qualche anno fa, lo dice l'Istat. Marino Galliero.
9: Per il terzo anno consecutivo l'offerta dei servizi di micromobilità elettrica è in calo. Oltre il 70% si trova nei capoluoghi metropolitani. Roma ospita la flotta più numerosa, 13.500, quasi un terzo del totale. Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da questa estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero delle bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi, con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 chilometri. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, incontro tra una madre ed un figlio che presto diventerà però uno scontro aperto. Ad interpretarli Vanessa Scalera e Lino Musella, sentiamoli al microfono di Fabio Falzone.
10: La crudeltà crea sempre uno stato di un confronto con la verità.
11: Però secondo me siete troppo buoni oggi, perché appunto raccontiamolo un po' alle amiche e agli amici che ci seguono. Cioè, il figlio gli dice sei peggio di tuo papà, che era moscio, eccetera. La figlia non si sa che lavoro fa.
12: Però le parole contengono sempre. Le parole non ci si deve mai fermare al primo strato. No, la spoglia.
11: No, ma io lo dico perché appunto tante volte magari usiamo una parola grossa e difficile, però secondo me la capiscono bene. La casa della mamma disfunzionale, no? Cioè che magari vuole anche bene, ma non nella è lei o non è lei? Cioè,
10: che l'amore può essere anche opprimente, sì, quello è il discorso, e quella è la scoperta del secolo. Forse
11: come la vedi?
12: No, le parole peggiori si dicono anche alle persone che si amano, anzi, soprattutto a loro.
0: L'amore non è possesso, chiesa aggremita a Squinzano per i funerali di Lorena, la donna rinchiusa in un bagagliaio della macchina e poi gettata dall'ex compagno da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, cresciuta con noi cammini nella luce, lo striscione degli amici. Con la cronaca ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Piera Chile Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

Attendere qualcosa può diventare col tempo più importante della cosa stessa che si attende. Si finisce per costruire attorno a quell'attesa un intero significato per la propria vita, al punto che perderla o vederla finalmente realizzata fa quasi più paura del continuare ad aspettare.

Al centro della vita della fortezza Bastiani c'è una convinzione condivisa, mai del tutto dichiarata apertamente, ma sempre presente. Prima o poi, da quell'altopiano desertico a nord, potrebbero arrivare i Tartari, un nemico leggendario e mai visto, contro cui gli uomini della fortezza potrebbero finalmente dimostrare il proprio valore. Questa possibilità, remota e incerta, diventa il vero centro gravitazionale attorno a cui ruota l'intera esistenza della guarnigione. Ogni esercitazione, ogni turno di guardia, ogni sguardo lanciato verso il deserto è in fondo un modo di tenere viva quell'attesa. Drogo comincia a comprendere con crescente inquietudine che restare alla fortezza significa scommettere l'intera propria vita su un evento che potrebbe non verificarsi mai e che proprio l'incertezza di quell'attesa, più che una minaccia concreta, è ciò che tiene gli uomini legati a quel luogo remoto, anno dopo anno. Alcuni ufficiali più anziani sembrano ormai aver rinunciato del tutto a una vita fuori dalla fortezza. Hanno costruito la propria intera identità attorno all'idea di quell'attesa.

al punto che l'idea stessa di lasciare quel posto, di rinunciare alla possibilità che i tartari arrivino proprio mentre loro sono altrove, è diventata più insopportabile della prigionia stessa. L'attesa in questo libro si trasforma progressivamente da una condizione temporanea a una vera e propria trappola esistenziale, un'illusione di significato che sostituisce, pian piano, la vita vera che si potrebbe vivere altrove. Drogo sente crescere dentro di sé la stessa febbre silenziosa che ha visto negli altri e comincia a rimandare anno dopo anno la propria decisione di andarsene via una volta per tutte da quella fortezza. La parola di oggi del nostro speciale pagine d'estate di Piccole Grandi Parole è attesa. Vi ricordo che potete ascoltare la nostra rubrica su tutte le piattaforme di streaming che la trasmettono. Troverete l'archivio intero delle quasi 300 puntate che abbiamo registrato dallo scorso novembre, quindi cercatele, ascoltatele se ve le siete perse, i nostri speciali Natale, Sanremo e anche questo estivo Pagine d'Estate. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: No, è mio!
3: È mamma,
2: guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Giornale Radio Nuova.
9: Benvenuti a questa edizione del GR. Al via i lavori nella chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto ieri il cantiere alla presenza del sindaco Michele Vittori, del parroco Don Marco Petracci, delle imprese e dei professionisti che opereranno per il recupero della struttura lesionata dal sisma del 2016. Accolto dai fedeli, il presule ha voluto anche ringraziare la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il comune di Cingoli, il commissario Guido Castelli e con lui l'ufficio speciale per la ricostruzione, oltre alle istituzioni e le realtà impegnate anche in favore delle comunità più piccole. Il luogo di culto è composto da 3 unità strutturali, la chiesa, il campanile e la sagrestia. È previsto il rifacimento della copertura, così come i consolidamenti della camorcana, delle murature e del campanile. I restauri riguarderanno la facciata e gli ambienti interni. Il costo totale dell'intervento è pari a 1.376.527 euro. Incontro con la stampa ieri al comando provinciale dei carabinieri di Macerata per salutare il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, che andrà a dirigere il reparto operativo di Arezzo, e il maggiore Giulia Maggi, che diventa capo sezione antinfortunistica e ambiente dell'ufficio logistico della Legione Carabinieri Umbria. Picchiotti è stato in servizio a Macerata e Maggi a Tolentino, entrambi per 4 anni. Al loro posto arrivano da giovedì prossimo il capitano Francesco Grasso e il capitano Paolo Petruccelli. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Carota alla maggiore Giulia Maggi e di seguito al tenente colonnello Giorgio Picchiotti.
10: È stata un'esperienza sicuramente intensa, è un territorio particolarmente vitale, come dicevo, che ha sicuramente molto sofferto per la grave calamità del sisma del 2016, ma un territorio pronto a rialzarsi. Servire un territorio di questo tipo è una grande responsabilità, è stato anche un grande privilegio, perché abbiamo dovuto affrontare tanti fenomeni sia sul piano preventivo che sul piano repressivo, abbiamo fatto con grande senso di partecipazione alle problematiche problematiche dell'entroterra. È un bagaglio molto molto positivo e ne ho avuto la testimonianza in questi giorni, i giorni di saluto che ho fatto a tutte le pubbliche amministrazioni, girando per i vari comuni. Sono passato a fare gli ultimi saluti alle stazioni, ai sindaci, alle amministrazioni comunali, a qualche ente, associazione, e ho ricevuto una risposta veramente molto positiva e ho avuto la testimonianza di quanto sia stato apprezzato, di quanto sia importante la presenza dell'arma sul territorio e del lavoro che svolgono le stazioni carabinieri in particolare, ma in genere tutti i carabinieri, nell'attività di prevenzione, di ascolto, di vicinanza alle comunità e anche poi con le attività di pronto intervento.
9: Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, incontrerà nei prossimi giorni presso la sede municipale Nicoletta Raggi, la 32enne settempedana, vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Macerata, protagonista di un provvidenziale e delicato intervento di salvataggio. La Raggi è riuscita nei giorni scorsi a rintracciare e a mettere in salvo un ragazzino autistico che si era allontanato da casa nel maceratese, instaurando con lui con grande sensibilità un immediato canale di fiducia e dialogo che ha permesso di condurre a buon fine le ricerche e di riaffidarlo sano e salvo all'abbraccio dei familiari, un gesto che unisce all'elevata professionalità tecnica un profondo senso di empatia ed umanità, doti che distinguono da sempre l'operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Polizia Locale di Civitanova Marche ha controllato ieri in corso Vittorio Emanuele, un cittadino nigeriano di 40 anni, residente in città, alla guida di un monopattino elettrico su cui era stato installato un sellino ad un'altezza superiore a 54 centimetri. La modifica rende il mezzo equiparabile dal punto di vista normativo a un ciclomotore. Scattate sanzioni per un ammontare complessivo di circa 7.000 euro. Quello di ieri non è un episodio isolato. Dall'inizio dell'anno la polizia locale ha contestato sui soli monopattini elettrici 8 sanzioni da 50 euro per assenza del casco, 23 per assenza del contrassegno identificativo e altre 23 sanzioni per assenza dell'assicurazione. I controlli si inseriscono in un'attività di vigilanza più ampia che il comando rivolge al complesso della mobilità sostenibile, comprese le biciclette a pedalata assistita. Ha preso il via ieri pomeriggio presso la sede unica a San Benedetto del Tronto Super Fluctuations 2026, la conferenza internazionale che riunisce scienziate e scienziati provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali per confrontarsi sulle più recenti frontiere della ricerca nel campo della fisica della materia e dei sistemi quantistici. Alla giornata inaugurale hanno partecipato due speaker d'eccezione: Klaus von Klitzing, premio Nobel per la fisica e scienze del Max Planck Institute for Solid State Research di Stoccarda, e Francesca Ferlaino dell'Università di Innsbruck, inserita tra le 100 donne di successo da Forbes Italia nel 2026. Nel corso delle tre giornate vengono affrontati temi di frontiera della fisica, dalla superfluidità alla superconduttività, dalle tecnologie e dai dispositivi quantistici fino all'impiego di machine learning e quantum computing per lo sviluppo di metodi numerici innovativi. A Treia la rigenerazione è passata dalle mani, dagli sguardi e dal tempo dedicato agli altri. Si è concluso il progetto Ti Rigenera, un'iniziativa di cittadinanza attiva promossa dal Comune di Treia in collaborazione con il CSV Marche, che ha coinvolto 20 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni. Una settimana di lavoro e di incontri che ha messo i giovani al centro della vita della comunità, dando continuità alle esperienze di cittadinanza attiva già realizzate nei mesi scorsi. Il progetto nasceva infatti dalla volontà di trasformare quelle prime esperienze in un percorso più ampio, nel quale i ragazzi potessero continuare a mettersi in gioco e sperimentare concretamente il valore del tempo dedicato agli altri. Alla casa di riposo i giovani hanno trascorso alcune mattinate accanto agli anziani, creando occasioni di incontro e di dialogo tra generazioni. L'altro gruppo è stato invece impegnato negli spazi dell'ex scuola dell'infanzia Elettra Carancini di Passo di Treia, dove i ragazzi hanno lavorato alla sistemazione degli ambienti interni ed esterni.
2: Il taccuino.
9: Il gioco d'azzardo continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del nostro paese, un'industria che anche grazie al ruolo dello Stato continua a crescere e che nel 2025 ha raggiunto una raccolta complessiva di 165,34 miliardi di euro. Il forum delle associazioni familiari delle Marche e il Comune di Ancona promuovono una riflessione sul fenomeno del gioco d'azzardo attraverso la presentazione del libro Non è un gioco, è azzardo di Stefano Vaccari, deputato e coordinatore dell'intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo, domani, mercoledì 9 settembre alle 17.45 presso la sala consiliare del Comune di Ancona in via 24 maggio. La prefazione del volume è curata dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Domani alle 21.15 sul sagrato della Basilica di San Nicola a Tolentino si terrà il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma. Tra gli ospiti della serata sarà presente il cantante Tricarico, che si esibirà insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. In caso di pioggia, il concerto si terrà all'interno della Basilica. Da domani all'11 ottobre torna a Marche Trail, l'avventura in bicicletta organizzata dalla SD Marche Bikepacking, che quest'anno raggiunge la nona edizione. 3 giorni per attraversare le Marche dalla montagna al mare, lungo strade bianche, borghi e territori meno conosciuti, con partenza e arrivo dalla riserva naturale della Badia di Fiastra. Oltre 30 comuni e 4 province coinvolti in un evento che non è una gara, niente cronometro, ognuno sceglie il proprio ritmo e il proprio modo di vivere il viaggio. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 20 settembre.
8: Lo sport.
9: L'associazione di Belforte del Chienti, protagonista di nuovo ad un evento sportivo nazionale, il più prestigioso della stagione arcieristica italiana, i campionati italiani Targa 2026 che si sono appena svolti a Canegrate in Lombardia. La medaglia d'oro e il titolo di campione d'Italia arriva per la squadra Arco Nudo Master, composta da Jonathan Re, Roberto Imperatori e Marco Feliziani, al termine di una gara sofferta ma gestita alla grande dai portacolori del Medio Chienti, che con il punteggio ottenuto fissano anche il nuovo record regionale Arco Nudo Master a quota 1796, così come Jonathan Re migliora il record regionale individuale Arco Nudo Master con il punteggio di 616.
8: Il tempo nelle Marche.
9: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio di domani. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientale, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno nell'ombra sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respira tutto il tempo.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: No, è mio! È mamma, mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Bentrovati e buon ascolto. Domani, giovedì 10 settembre alle ore 12.15 alla Basilica di San Nicola di Tolentino verrà riaperto ufficialmente il cappellone dopo i lavori di restauro post sisma. Sono infatti terminati i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato per diversi mesi il capolavoro trecentesco di scuola Giottesco Riminese e che era stato messo in sicurezza e quindi non completamente fruibile ai fedeli e ai turisti da circa 10 anni. Alla cerimonia interverranno Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, padre Massimo Giustozzo, priore comunità agostiniana San Nicola, monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, Guido Castelli, commissario straordinario sisma 2016, padre Gabriele Pedicino, padre provinciale agostiniani, Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche. Prevista l'alexio di Marta Paraventi, docente di storia della arte medievale all'Accademia di Belle Arti di Macerata, assessore alla cultura del comune di Ancona, che parlerà sul tema Il Medioevo ritrovato, il cappellone di San Nicola torna a parlare. Un gesto che continua a vivere nella comunità universitaria e che si trasforma in nuove opportunità per studenti e studentesse. Il lascito testamentario di 500.000 euro disposto dal professor Franco Bolognini, scomparso lo scorso 11 gennaio, a favore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, finanzierà borse di studio per studenti meritevoli. Per l'anno accademico 2026-2027, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato l'erogazione di 35 borse di studio da 2.500 euro ciascuna per un importo complessivo di 87.500 euro rivolte a studentesse e studenti che si immatricoleranno o si iscriveranno al primo anno dei corsi del Dipartimento. Quello del professor Bolognini, sottolinea il rettore John McCool, è un gesto di straordinaria generosità e insieme di autentica lungimiranza. Tre auto coinvolte in un incidente stamani in via Pancalducci all'altezza del cimitero a Macerata. Erano le 10 quando i mezzi sono stati protagonisti di un tamponamento a catena. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Traffico in tilt per oltre un'ora con lunghe code di auto. Un appuntamento in più nelle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC per recuperare le assenze dell'ultimo minuto e aumentare il numero delle prestazioni erogate. L'overbooking, una delle principali misure che la Regione rende strutturali con la delibera approvata dalla Giunta regionale dopo la sperimentazione avviata nei mesi scorsi per migliorare la gestione delle liste d'attesa e utilizzare in modo più efficace le disponibilità del sistema sanitario. In concreto, nelle agende individuate potrà essere inserito un appuntamento aggiuntivo all'inizio o alla fine della seduta, così da compensare eventuali mancate presentazioni e sfruttare al meglio la capacità disponibile. La misura sarà applicata alle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC, con l'obiettivo di recuperare prestazioni che altrimenti rischierebbero di non essere erogate e aumentare il numero degli appuntamenti effettivamente disponibili per i cittadini. Dante Ferretti sarà a Macerata domani, giovedì 10 settembre, per un incontro alle 18 agli Antichi Forni. Il grande scenografo maceratese, premio Oscar, sarà ospite della Tre Giorni di Macerata Eccellenze, organizzata dalla Proloco, in cui verranno raccontate appunto le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Dante Ferretti sarà protagonista di Il Maestro Racconta Dante, in cui verrà ripercorsa la sua attività artistica tra ricordi e riflessioni. Venerdì sempre alle 18 si proseguirà con Donne Mente Live, dedicato alle donne, e sabato con Le Vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi. Ai nostri microfoni Giovanni Pigliapoco, presidente della Proloco Macerata.
8: Proloco Macerata, essendo preposta a portare nei propri scenari le eccellenze maceratesi, ha pensato di fare un evento appunto chiamato Macerata Eccellenze e invitare, diciamo, le eccellenze artistiche di qualsiasi genere e professione maceratesi che si sono distinti negli anni, perché i maceratesi che si sono distinti negli anni per le loro attività ce ne sono tanti, e quindi abbiamo iniziato a chiamare qualche personaggio. Ovviamente subito va all'occhio il nome del maestro Dante Ferretti, che è stato veramente contento della nostra proposta, della nostra chiamata, perché lui ci tiene molto, e in questo incontro che avremo giovedì 18, il 10 settembre alle ore 18 agli Antichi Forni, il maestro ci racconterà, diciamo, i suoi ricordi, le sue immagini, le riflessioni sullo straordinario, aggiungo io, percorso artistico, da quando è partito da Macerata fino a quando è arrivato a Hollywood, insomma, per capirci.
7: È stato deviato temporaneamente il traffico che da Macerata scende verso Corridonia su una delle due corsie del nuovo ponte per permettere il completamento di alcune opere strutturali all'altezza della rotatoria del Corridomnia senza interrompere il traffico o installare semafori. L'apertura di una corsia del nuovo ponte rappresenta anche una scelta funzionale a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, accompagnando le ultime fasi del cantiere in condizioni di maggiore tutela e continuità. A breve, una volta completate le ultime opere e definite le condizioni per la piena apertura dell'infrastruttura, seguirà l'inaugurazione ufficiale del ponte, momento che consentirà di presentare alla comunità un'opera strategica per la mobilità e la viabilità provinciale. L'amministrazione comunale di Appignano ha inaugurato un nuovo asilo nido comunale, una struttura moderna e accogliente destinata ad accompagnare la crescita dei bambini e a offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio, immediatamente operativa già nell'anno educativo 2026-2027. Il nuovo nido nasce da un percorso di programmazione avviato nel febbraio 2022 e finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto, inizialmente finanziato con 1.100.000 130.000 euro per accogliere 29 bambini, è stato ottimizzato fino a raggiungere una capienza di 35 posti, senza aumenti di costo. La struttura comprende spazi educativi e di relazione, ambienti dedicati alle attività, aree di servizio e una cucina, oltre agli spazi esterni e alla recinzione.
6: Il taccuino.
7: Il 19° concerto Ant si terrà venerdì 11 settembre alle 21.30 al Teatro Annibalcaro di Civitanova Alta e coincide con l'anteprima della 8ª edizione della stagione Civitanova all'Opera. Ad esibirsi sarà l'Orchestra Sinfonica dell'Adriatico e verrà come solista una delle più prestigiose violiniste a livello internazionale, la polacca Kamila Wasik-Janiak e il direttore Giovanni Pompeo. La musica, come la solidarietà, unisce le persone e parla un linguaggio universale. Ogni biglietto acquistato per questo concerto si trasforma in un piccolo grande gesto di generosità a sostegno dell'assistenza gratuita che ANT offre ogni giorno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Dal 24 al 27 settembre prossimi Macerata ospita la 5ª edizione di EVO, il festival che anche quest'anno mette al centro i linguaggi del gioco, trasformando la città in un grande spazio da esplorare e vivere attraverso esperienze ludiche, culturali, gastronomiche e formative. Per 4 giorni luoghi storici, piazze, locali e spazi cittadini accoglieranno attività pensate per pubblici diversi: famiglie, bambini, giovani, appassionati, professionisti, imprese e istituzioni. Un festival diffuso che intreccia gioco digitale e analogico, gusto e convivialità, cultura e industria creativa.
6: Lo sport.
7: Da domenica 20 a domenica 27 settembre torna il Delta Motors Tolentino Open, torneo WTA di categoria 125 che riporterà in provincia di Macerata alcune delle migliori tenniste del panorama mondiale. Cambia il title sponsor in virtù della partnership biennale stipulata dal club con la prestigiosa concessionaria Delta Motors, ma non la sostanza di un evento che conferma i $115.000 di montepremi complessivo e dopo aver riportato le marche nel calendario internazionale della racchetta punta a consolidarsi. Le premesse per riuscirci ci sono e come, a partire da uno splendido impianto inaugurato nel 2021 e poi Tolentino porta fortuna. Chiedere alla campionessa dello scorso anno, Oleksandra Olinikova, ucraina, che grazie a quel successo ha lanciato un'incredibile ascesa.
6: Il tempo nelle Marche.
7: Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 20-26 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Giornale Radio Nuova.
5: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Gruppo Medico Fisiomed, polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Domani, giovedì 10 settembre, alle ore 12:15, alla Basilica di San Nicola di Tolentino, verrà riaperto ufficialmente il cappellone dopo i lavori di restauro post-sisma. Sono infatti terminati i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato per diversi mesi il capolavoro trecentesco di scuola Giottesco-Riminese e che era stato messo in sicurezza e quindi non completamente fruibile ai fedeli e ai turisti da circa 10 anni. Alla cerimonia interverranno Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, padre Massimo Giustozzo, priore comunità agostiniana San Nicola, monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, Guido Castelli, commissario straordinario Sisma 2016, padre Gabriele Pedicino, padre provinciale agostiniani, Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche. Prevista la lezione di Marta Paraventi, docente di storia del l'arte medievale all'Accademia di Belle Arti di Macerata, assessore alla cultura del comune di Ancona, che parlerà sul tema Il Medioevo ritrovato. Il cappellone di San Nicola torna a parlare. Un gesto che continua a vivere nella comunità universitaria e che si trasforma in nuove opportunità per studenti e studentesse. Il lascito testamentario di 500.000 euro disposto dal professor Franco Bolognini, scomparso lo scorso 11 gennaio, a favore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, finanzierà borse di studio per studenti meritevoli. Per l'anno accademico 2026-2027, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato l'erogazione di 35 borse di studio da 2.500 euro ciascuna per un importo complessivo di 87.500 euro rivolte a studentesse e studenti che si immatricoleranno o si iscriveranno al primo anno dei corsi del Dipartimento. Quello del professor Bolognini, sottolinea il rettore John McCool, è un gesto di straordinaria generosità e insieme di autentica lungimiranza. 3 auto coinvolte in un incidente stamani in via Pancalducci all'altezza del cimitero a Macerata. Erano le 10 quando i mezzi sono stati protagonisti di un tamponamento a catena. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Traffico in tilt per oltre un'ora con lunghe code di auto. Un appuntamento in più nelle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC per recuperare le assenze dell'ultimo minuto e aumentare il numero delle prestazioni erogate. L'overbooking, una delle principali misure che la Regione rende strutturali con la delibera approvata dalla Giunta regionale dopo la sperimentazione avviata nei mesi scorsi per migliorare la gestione delle liste d'attesa e utilizzare in modo più efficace le disponibilità del sistema sanitario. In concreto, nelle agende individuate potrà essere inserito un appuntamento aggiuntivo all'inizio o alla fine della seduta, così da compensare eventuali mancate presentazioni e sfruttare al meglio la capacità disponibile. La misura sarà applicata alle agende di visite specialistiche, mammografie, ecografie e MOC, con l'obiettivo di recuperare prestazioni che altrimenti rischierebbero di non essere erogate e aumentare il numero degli appuntamenti effettivamente disponibili per i cittadini. Dante Ferretti sarà a Macerata domani, giovedì 10 settembre, per un incontro alle 18 agli Antichi Forni. Il grande scenografo maceratese, premio Oscar, sarà ospite della Tre Giorni di Macerata Eccellenze, organizzata dalla Proloco, in cui verranno raccontate appunto le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Dante Ferretti sarà protagonista di Il Maestro Racconta Dante, in cui verrà ripercorsa la sua attività artistica tra ricordi e riflessioni. Venerdì, sempre alle 18, si proseguirà con Donne Mente Live, dedicato alle donne, e sabato con Le Vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi. Ai nostri microfoni Giovanni Pigliapoco, presidente della Proloco Macerata.
5: Proloco Macerata, essendo preposta a portare nei propri scenari le eccellenze maceratesi, ha pensato di fare un evento appunto chiamato Macerata Eccellenze e invitare, diciamo, le eccellenze artistiche di qualsiasi genere e professione maceratesi che si sono distinti negli anni, perché i maceratesi che si sono distinti negli anni per le loro attività ce ne sono tanti, e quindi abbiamo iniziato a chiamare qualche personaggio. Ovviamente subito va all'occhio il nome del maestro Dante Ferretti, che è stato veramente contento della nostra proposta, della nostra chiamata, perché lui ci tiene molto, e in questo incontro che avremo giovedì 18, il 10 settembre alle ore 18 agli Antichi Forni, il maestro ci racconterà, diciamo, i suoi ricordi, le sue immagini, le riflessioni sullo straordinario, aggiungo io, percorso artistico, da quando è partito da Macerata fino a quando è arrivato a Hollywood, insomma, per capirci.
4: È stato deviato temporaneamente il traffico che da Macerata scende verso Corridonia su una delle due corsie del nuovo ponte per permettere il completamento di alcune opere strutturali all'altezza della rotatoria del Corridomnia, senza interrompere il traffico o installare semafori. L'apertura di una corsia del nuovo ponte rappresenta anche una scelta funzionale a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, accompagnando le ultime fasi del cantiere in condizioni di maggiore tutela e continuità. A breve, una volta completate le ultime opere e definite le condizioni per la piena apertura dell'infrastruttura, seguirà l'inaugurazione ufficiale del ponte, momento che consentirà di presentare alla comunità un'opera strategica per la mobilità della viabilità provinciale. L'amministrazione comunale di Appignano ha inaugurato un nuovo asilo nido comunale, una struttura moderna e accogliente destinata ad accompagnare la crescita dei bambini e a offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio, immediatamente operativa già nell'anno educativo 2026-2027. Il nuovo nido nasce da un percorso di programmazione avviato nel febbraio 2022 e finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto, inizialmente finanziato con 1.130.000 euro per accogliere 29 bambini, è stato ottimizzato fino a raggiungere una capienza di 35 posti, senza aumenti di costo. La struttura comprende spazi educativi e di relazione, ambienti dedicati alle attività, aree di servizio e una cucina, oltre agli spazi esterni e alla recinzione.
3: Il taccuino.
4: Il 19° concerto Ant si terrà venerdì 11 settembre alle 21.30 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta e coincide con l'anteprima della 8ª edizione della stagione Civitanova all'Opera. Ad esibirsi sarà l'Orchestra Sinfonica dell'Adriatico e verrà come solista una delle più prestigiose violiniste a livello internazionale, la polacca Kamila Wasik-Janiak, e il direttore Giovanni Pompeo. La musica, come la solidarietà, unisce le persone persone e parla un linguaggio universale. Ogni biglietto acquistato per questo concerto si trasforma in un piccolo grande gesto di generosità a sostegno dell'assistenza gratuita che ANT offre ogni giorno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Dal 24 al 27 settembre prossimi Macerata ospita la quinta edizione di EVO, il festival che anche quest'anno mette al centro i linguaggi del gioco, trasformando la città in un grande spazio da esplorare e vivere attraverso esperienze ludiche, culturali, gastronomiche e formative. Per 4 giorni luoghi storici, piazze, locali e spazi cittadini accoglieranno attività pensate per pubblici diversi, famiglie, bambini, giovani, appassionati, professionisti, imprese e istituzioni. Un festival diffuso che intreccia gioco digitale e analogico, gusto e convivialità, cultura e industria creativa.
3: Lo sport.
4: Da domenica 20 a domenica 27 settembre torna il Delta Motors Tolentino Open, torneo WTA di categoria 125 che riporterà in provincia di Macerata alcune delle migliori tenniste del panorama mondiale. Cambia il title sponsor in virtù della partnership biennale stipulata dal club con la prestigiosa concessionaria Delta Motors, ma non la sostanza di un evento che conferma i $115.000 di montepremi complessivo e dopo aver riportato le marche nel calendario internazionale della racchetta punta a consolidarsi. Le premesse per riuscirci ci sono e come, a partire da uno splendido impianto inaugurato nel 2021. E poi Tolentino porta fortuna. Chiedere alla campionessa dello scorso anno, Oleksandra Olinikova, ucraina, che grazie a quel successo ha lanciato un'incredibile ascesa.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 20-26 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote vs Acme.
16: Litigata!
15: Al cinema dal 2 settembre.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

0: La radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

che mi dicevi per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.